Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click.
1: Si accendono le luci su di me. Inizia lo spettacolo con il solito cliché. Sono il pagliaccio dell'allegria, un clown che cammina in equilibrio sulle note della fantasia.
2: Di questo circo.

0: meglio sulle note della malinconia.
1: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è!

Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre. Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Radio Liscio. Non c'era, c'è. Pezzi da balera. La selezione non-stop di Radio Liscio.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

0: sta per arrivare.
1: La notte in cui tutto può accadere. Alla Peschiera Club di Valtengo Biella, domenica 21 giugno ore 15:30, va in scena Abracadabra, la notte dei miracoli. Un international magic show con i più grandi illusionisti. Walter Maffei, Mirko Menegatti, Shezan, Alberto Giorgi e Laura, Diri Mazzilli, Disguido. Un cast straordinario per uno spettacolo unico, sorprendente, irripetibile. Biglietti in prevendita, ingresso 30 euro con biglietto lotteria omaggio. Prenotazioni anche online sulla peschieraclub.it o al 331 420 75 65. Abracadabra, la notte dei miracoli. Lasciati stupire.
2: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
3: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.

Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click. Radioliscio, solo musica da ballo, finalmente, una nuova emozione.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di domenica con un cambio dell'assetto meteorologico, soprattutto al nord, che ritroverà piogge e rovesci sin dal mattino al nord-ovest, ovest Emilia e Lombardia, in estensione poi in giornata anche alle regioni di nord-est. In serata attenuazione dei fenomeni. Al centro e al sud avremo anche qui piogge e rovesci sin dal mattino, con un generale calo delle temperature soprattutto al centro-nord. È tutto, maggiori dettagli sull'app di 3B Meteo.
0: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

0: un sassolino nella scarpa, ai, che mi fa tanto tanto male, ai.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Sta per arrivare la notte in cui tutto può accadere. Alla Peschiera Club di Valdengo Biella, domenica 21 giugno ore 15:30, va in scena Abracadabra, la notte dei miracoli. Un international magic show con i più grandi illusionisti. Walter Maffei, Mirko Menegatti, Shezan, Alberto Giorgi e Laura, Diri Mazzilli, Disguido. Un cast straordinario per uno spettacolo unico, sorprendente, irripetibile. Biglietti in prevendita, ingresso 30 euro con biglietto lotteria omaggio. Prenotazioni anche online sulla peschieraclub.it o al 331 420 75 65. Abracadabra, la notte dei miracoli. Lasciati

non è cambiato niente, sai. Quante volte ho sperato che tornassi da me. Ora manchi solo tu.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno, in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

0: Un caffè con l'artista.
1: A Un caffè con l'artista siamo lieti di dare il benvenuto a un grande artista, Gianmarco Bagutti. Benvenuto,
2: buongiorno.
1: Come stai?
2: Tutto bene, tu?
1: Bene, bene, si vede dal tuo sorriso che va tutto bene.
2: Sorride, oh. Sì, dai, bisogna ridere, ridere, ridere fa bene.
1: È vero, mamma mia. Ascolta, oggi chiacchiereremo un po' anche di te, perché tu hai una storia veramente molto bella, molto interessante. Tante volte è difficile immaginare come si faccia a nascere e crescere in una famiglia dove appunto tu nasci già con la musica nel sangue, no? Cioè il tuo destino era un po' segnato, ma da piccolo tu ti rendevi conto? Quando ti sei reso conto invece eri arrabbiato? Hai avuto quei momenti di dire no, vabbè, io voglio fare altro? Cioè, come hai vissuto la tua infanzia?
2: Ma l'infanzia, io ho studiato pianoforte in conservatorio, sono nato nella musica perché appunto quando mia mamma ha avuto il momento giusto, era in un locale da ballo ed è stata portata dall'autista di mio padre in ospedale per partorire, quindi ero praticamente nel locale da ballo.
1: Se tu sei nato lì, stavi per nascere in un locale da ballo.
2: No, ma poi mi sono fatto attendere ancora 2 giorni, comunque sono nato, insomma mia mamma era in una discoteca in un locale da ballo a seguire mio papà. E poi da ragazzino ho iniziato a studiare musica a 5-6 anni, prima da un maestro privato, chitarra e teoria e solfeggio, e poi mi sono iscritto al conservatorio facendo pianoforte, e è strumento che comunque adoro, e ho fatto gli studi classici. E diciamo che poi però per un periodo non vedevo la musica come mio futuro, perché vedevo quanto mio padre era via, di conseguenza insomma mi dispiaceva non aver mai la presenza del padre a casa, e di conseguenza non lo vedevo come il mio futuro. Se non che dopo io ho fatto liceo scientifico, conservatorio, poi mi sono iscritto a giurisprudenza, e sì, in quel periodo mio padre, nel primo anno di giurisprudenza, mio padre ha avuto bisogno in organico, partiva il tour estivo, quindi aumentava la produzione, tutto quanto, quindi aveva bisogno di un responsabile che curasse la parte tecnica, che per me era arabo perché non l'avevo mai affrontata, e quindi mi sono tirato sulle maniche, ho cercato di imparare quello, di seguire tutto il tour, che erano dei tour molto impegnativi, perché in 3 mesi e mezzo facevamo circa 100 date, quindi quasi tutti i giorni. E poi da lì non ho più abbandonato, mi è iniziato a piacere tanto la tipologia di lavoro, e quindi seguire prima la parte tecnica, e poi piano piano ho iniziato il lavoro sul palco, e quindi prima da dietro le quinte sul palco, e poi sempre più avanti fino a diventare il frontman del gruppo.
1: Infatti adesso arriviamo, ma tu allora da piccolino, visto che poi tu eri bravo in tutto, perché eri un, non so se secchione si può dire, ma eri uno con voti altissimi a scuola, hai fatto il calciatore, andavi bene, il ciclista benissimo, in università bene, ma cosa volevi fare, qual era proprio il tuo sogno?
2: No, guarda, non è proprio vero che andassi benissimo in tutto. Da piccolino sì, ero bravo a scuola, e poi liceo scientifico ho avuto un anno di sbandamento che ovviamente è conciliato con l'anno in cui da ragazzino diventi un po' più ragazzotto e inizi a prendere le distrazioni, che era la terza liceo. Pianoforte ero molto bravo, e mi spiace che proprio in quell'anno un po' balordo io abbia abbandonato il pianoforte. Avevo dato il quinto, ma ero uno dei più bravi al conservatorio di Piacenza nella classe di pianoforte, quindi avevo capacità e talento, e poi purtroppo nell'anno balordo ho abbandonato il pianoforte e anche la bicicletta. Riuscivo a far coesistere liceo scientifico, pianoforte e ciclismo. In un anno ho abbandonato pianoforte e ciclismo, e questo me lo rimpiango un po', però capita anche questo. E il mio sogno nel cassetto, beh, vabbè, la musica è sempre stata compagna della mia vita, perché comunque non potrei vivere senza musica, mi tiene compagnia in ogni momento, quando sono a casa, quando ho voglia di ballare, o magari anche quando ho voglia di piangere, di sfogarmi, quindi metto una canzone che mi tira più le lacrime.
1: Ti succede spesso?
2: Ah beh sì, certo che succede, perché fortunatamente ho un gran cuore, quindi quando si ha il gran cuore hai una sensibilità che come ti fa gioire tanto, ti fa anche a volte lacrimare, quindi, e poi lacrimare ogni tanto fa bene, perché si libera un po', no?
1: Vero, quindi, vero.
2: Quindi sul lavoro e con sul lavoro nella vita devi far vedere la tua corazza, ma poi quando sei da solo ogni tanto ti puoi anche sfogare un po'. E quindi vabbè, la musica accompagna di vita e tutto quanto. Forse sogno nel cassetto l'avvocato di Hollywood, quello che vedi nei film.
1: Bello!
2: avevo anche iniziato poi, però non so, poi non so se l'avrei potuto realizzare, perché comunque l'avvocato deve essere anche bugiardo e io faccio fatica a essere bugiardo e mettermi dalle parti del colpevole. Di solito sono più un paladino della giustizia, quindi avrei dovuto fare l'avvocato dei deboli. L'avvocato dei deboli magari non guadagna tanto, perché i deboli hanno meno possibilità economiche, quindi non lo so,
1: È vero, meglio così che sia andata come è andata.
2: Così.
1: Ma tu che musica ascoltavi? Che musica ti piaceva? Era un rockettaro? Che
2: no,
1: cos'è?
2: No, rockettaro no. Mi piace la musica pop, mi piace tantissimo il latino, mi piace la musica classica perché l'ho studiata al conservatorio, quindi adoro Chopin, Bach. E, quindi se devo ascoltare qualche cosa, ascolto il pop in genere. Se voglio di sfogarmi, ascolto il latino. E se ho voglia di piangere un po', ascolto magari, non so, Elton John, Tiziano Ferro, qualche canzone un po' particolare e basta. Quando invece ho voglia di rimettermi al pianoforte, mi ascolto un po' di classica e poi mi viene lo stimolo e mi metto al pianoforte e risonichi un po'.
1: È bello anche sentire queste cose, perché tante volte magari uno ti vede sul palco e allora tu con l'orchestra, e sicuramente la missione è quella di fare sempre gioire le persone, farle ballare e sembra una cosa molto semplice, molto facile, invece dietro appunto sapere che c'è stato tanto studio, anche tanta base, è importantissimo, e credo che sia importante anche per i nuovi giovani, no? Che magari uno dice sì, guarda, puoi arrivare, puoi fare quello che vuoi, ma se ti prepari è meglio.
2: E la parte musicale è importantissima, la formazione musicale, perché se poi vuoi anche gestire e dare dei consigli ai cantanti che hai, ai musicisti che hai, sei preparato musicalmente. E poi la parte del palco è fondamentale, perché il palco ogni giorno ti insegna qualche cosa, quindi quando pensi di avere in pugno la situazione, arriva al concerto dove ti trovi un po' spiazzato e quindi fai un bagno di umiltà e fai un passo indietro. Quindi è fondamentale il palco, e il nostro lavoro poi è un lavoro duro e tosto, perché ti fa veramente conoscere tutti gli aspetti, perché noi i ruoli li facciamo tutti quanti, dal guidare l'automezzo, arrivare sul posto di lavoro, a montare gli strumenti, smontare gli strumenti, le pubbliche relazioni, il lavoro sul palco, il concerto, quindi andiamo a toccare tutti gli aspetti e quindi secondo me è una grande e ottima scuola per chi vorrebbe calcare anche i palchi più importanti del nostro.

0: Un caffè con l'artista.
1: Qualcuno mi ha detto, non faccio i nomi, che prima di un concerto ti aveva visto, aspetta che l'avevo scritto da qualche parte, che ti aveva visto montato su qualcosa lì per cambiare una lampada, per spostare qualcosa. Quindi tu sei uno che veramente, nonostante possiamo dire la fama, il successo guadagnato dopo tanti anni appunto di lavoro, ti sporchi le mani ancora.
2: Ah, me le sporco tanto le mani, perché ho una produzione importante e sono obbligato a essere il primo che arriva e l'ultimo che va via, e a lavorare con il gruppo, perché più vai avanti più personale in gamba fai fatica a trovarne, e fai fatica a trovare non solamente il personale tecnico preparato, ma anche un semplice personale di facchinaggio, anche un autista che ti guida il camion. Non pensa che fra 2 settimane partiamo col tour, non ancora l'autista, per dire, facciamo annunci, facciamo ricerche, ma si fa sempre più fatica. La gente si lamenta che non ha lavoro, ma quando cerchi forza lavoro non trovi mai, quindi c'è qualcosa che non torna. Comunque a me piacciono poi fare le cose fatte bene, e quindi seguo il mio lavoro in toto, e questo oramai lo faccio da 26-27 anni. Inizio sono un po' stanchetto di arrivare alle 14 sulle piazze e venire via alle 3 del mattino, e ogni anno dico è l'ultimo che arrivo per primo, però poi mi tocca perché il personale non lo trovi.
1: Ma perché secondo te?
2: La gente non ha voglia di lavorare, la gente non ha voglia di lavorare, di far fatica, non ha voglia. Io trovo delle persone che, cioè cerco delle persone che si devono limitare a fare montaggio e smontaggio, quindi momento delle 4 ore di montaggio e le 3 di smontaggio, a differenza mia che, per dire, ho magari la guida dell'automezzo, arrivo alle 4 ore di montaggio, il pubblico, relazioni con la gente, col manager, 3 ore e mezza di concerto, e poi scendi, pubbliche relazioni con il pubblico, e poi i conti con la gestione, e poi lo smontaggio, e poi la guida. Cioè io sono sotto 18 ore di fila. E, sì. E cerchi della gente che deve, dei ragazzi giovani che devono venire a fare 6-7 ore di lavoro, 8 ore di lavoro, e anche pagate bene, e anche un lavoro bello, perché comunque ti sposti in giro per l'Italia, in mezzo alle piazze, i concerti, tutto, e non li trovi perché non hanno voglia e perché vivono nella bambagia, perché i genitori permettono di avere tutto, di avere quello che serve, di avere il cellulare, di non rinunciano al sabato e la domenica in discoteca per guadagnarsi 2 soldini. Io fortunatamente ho un'altra formazione e i miei figli insegnano quello che hanno insegnato a me.
1: Infatti volevo sapere, visto che hai detto che tuo papà ha fatto anche tanti sacrifici, però questo lo portava lontano da casa, tu che papà sei? Perché poi diciamo che hai una famiglia bellissima, una moglie veramente fantastica, ma i 2 bambini di una coppia che sono uno più bello dell'altro, meravigliosi. Ecco, che papà sei? Che cosa hai insegnato? Quali valori che ti hanno dato a te, che tu magari stai dando ai tuoi, o stai facendo completamente diverso, sa da testa tua?
2: Beh, sicuramente sono molto più presente di come è stato mio padre nei miei confronti, proprio perché a me è mancato la figura paterna, perché poi alla fine io ho avuto tantissimo mia mamma vicino e mio fratello il primo, mio fratello maggiore, che ha fatto un po' le veci del papà. Mio papà era sempre via a fare concerti, anche quando era a casa non aveva tanto voglia di stare a casa. Quindi io sono l'esatto contrario. E sono un papà estremamente presente in tutto, seguo i miei figli in tutto, a scuola, nello sport, nelle attività, macino chilometri, non dormo la notte, sono sempre presente. Poi sono un papà esigente, ma allo stesso tempo coccolone, quindi pretendo che loro facciano bene a scuola, nello sport. Se fai lo sport lo fai per divertirti, ma se fai le competizioni le fai per vincerle, e quindi devi entrare nell'ottica di, se va bene divertirsi, va bene tutto quanto, però poi quando c'è una gara, la gara conta chi vince, non conta chi arriva al secondo. E questo cerco di darglielo, perché è bello anche avere l'adrenalina della performance, del dover dimostrare, del dover vincere anche delle proprie competizioni interiori. Sì. E poi, a parte questo, ci sono i momenti del gioco, delle coccole, sono estremamente coccolone, quindi sono i miei figli guai com'è.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione. Un caffè con l'artista.
1: Ma tu, ascolta, vorresti che i tuoi figli seguissero appunto la tua strada artistica?
2: No, io preferirei si realizzassero nelle loro passioni, perché Celeste ha una grande passione per equitazione, cavallo, e Pietro corre coi kart e quindi nel motorsport. Ah. E sarei contento, perché loro hanno queste passioni da quando hanno 5 anni entrambi. Adesso la bimba ha 10 e il maschio ne ha 12. E quindi non è una passione di un giorno, ma è una passione che inizia a durare e che è proprio parte della loro vita, perché sono impegnatissimi con questi sport. E sai, e poi è anche bello, perché la vita dello sportivo ha degli orari da sportivo
1: regolari, no? Certo,
2: regolari, non si vive la notte. Io voglio che loro si realizzino e facciano un lavoro che per loro è una passione. Quando tu fai un lavoro che è una passione, il lavoro non ti pesa, quindi che sia la musica o che sia quello che stanno facendo ora, l'importante è che abbiano passioni. Poi ti tengono lontano dalla noia, dalle brutte compagnie, e poi ti tengono sotto con il lavoro, con l'impegno, sì, con il sacrificio, con tutto quanto.
1: È vero. Ma invece, come marito, sei romantico? La sorprendi? Non so, le date te le ricordi? La porti fuori? Come sei?
2: Io ho tanti difetti, ma quindi, perché poi sembra che parlo solo dei pregi, quindi ho tanti difetti, però sono un romanticone, mi ricordo le date, adoro le sorprese, farle più che riceverle. E ce le ho tutte.
1: Ce le ho, che poi bello. Anche quali sono? Vediamo, visto che abbiamo parlato di sembri perfetto, quindi vediamo qualche difetto.
2: I lati negativi, che sono rompiballe, che a volte sono troppo pretenzioso e meticoloso, che a volte mi alzo con l'umore bianco, a volte mi alzo con l'umore nero. Quando ho l'umore nero, se mi conosci, per 20 minuti 30 devi stare distante, perché altrimenti si litiga, quindi è meglio farmi sbollire 30 minuti e poi ritornarmi vicino. E non sono mai contento fino in fondo, perché, ma non di una donna in generale, perché vabbè, sì, va bene una cosa, ma voglio l'altra, che da un lato è un bene, perché ti sprona sempre a volere di più, ma dall'altro bisognerebbe ogni tanto cercare di accontentarsi. E quindi dai, sono un po' i miei difetti. Sono un leone.
1: Leone, wow. Però io credo che questi sono dei pregi, perché quando io penso alla tua orchestra italiana, appunto, di Gianmarco Bagutti, tu hai un'orchestra all'avanguardia, e sembra, quando uno vede una tua serata, sembra uno show fatto per la televisione, un grande evento, no? Sai, tipo il Super Bowl, una roba di quelle incredibili, perché stai attento a tutto, ci sono questi maxi schermi, voi siete elegantissimi, sembra che passiate le ore a provare i movimenti, siete veramente diversi dal resto, no? di band che si vedono, per l'attenzione a tutto quello che c'è, vi accompagna, perché poi ovviamente c'è anche la qualità artistica, i musicisti, i vocali, cantanti incredibili, però ecco, c'è anche tanto dell'altro, ed è un valore aggiunto molto importante.
2: Essere perfezionisti, poi io ti ho parlato prima che magari sogno l'avvocato di Hollywood, ma una cosa che non ho mai pensato è lo stilista di moda, perché io sono molto, come si dice, fisionomista. Quando vedo arriva una persona che magari non vedo da mesi, mi accorgo se ha cambiato il colore dei capelli, il taglio, fisionomista, e quindi sì. Anche per quanto riguarda il palco, curo tanto il particolare, vedo il particolare e quindi non ti basta mai, perché sei sempre dietro a rincorrere il particolare del particolare. Quindi questo diventa un po' opprimente, perché il non accontentarti o il vedere le cose ti obbliga poi a risolverle, no? A volte volte dico, è più fortunato chi non le vede, che così ha meno cose da fare.
1: È vero, perché tu forse infatti la vivi con più stress, ma chi assiste a un tuo spettacolo, wow, dice, ma che cos'è, dove sono? Sembrano cose futuristiche, no?
2: No, ma sono palchi importanti, e poi c'è da considerare sempre che io devo fare il calcolo con il budget, con il personale che ho e con i tempi di montaggio che ho, quindi devo riuscire a fare il meglio in un tempo ridotto e con un personale ridotto, perché le nostre produzioni non si possono permettere, le produzioni dei grandi concerti che si muovono con 200 persone a seguito. Quindi in una produzione di 15 persone fra musicisti e tecnici devi far combaciare tutto, e anche all'interno dei budget e dei tempi, quindi devo cercare di rendere al massimo tutto quello che ho.
1: È vero. Poi io non so se è una cosa negativa, ma la tua orchestra è un covo di talenti, e quindi arrivano da te, proprio diventano più bravi ancora, arrivano al successo, poi magari molti di questi cantanti magari se ne vanno e creano la propria orchestra. Tu come la vivi? Perché da una parte deve essere un onore, no? Però rimani magari sempre senza le persone, perché vanno e vengono.
2: Guarda,
1: no?
2: Da com'è? Da un lato no, è uno stimolo, perché quando ti sta a casa una figura brava è uno stimolo poi per trovare e scovarne altre e cambiare anche il tuo repertorio, perché quando entra un nuovo cantante vai a inserire canzoni nuove, vai a toglierne di altre che facevi già. Quindi da un lato uno stimolo, da un lato devi fare un po' il callo su critiche, che ogni volta che sta a casa un cantante, ora che poi ci sono i social che danno modo a chiunque di parlare, soprattutto ai leoni da tastiera, e quindi ti senti parolacce con i nuovi che entrano, che all'inizio non piacciono mai, sono sempre meglio quelli che c'erano prima. Dopo passa un periodo, iniziano a piacere i nuovi, e quindi ritorna tutto bello. Poi dopo vanno via i nuovi e entrano degli altri e ti trovi le parolacce, quindi tutta una ruota che gira, ma dai, ci fai un po' il callo e ti fai scivolare addosso le parole dei cretini e tieni Bravo. Invece le critiche quelle costruttive.
0: Gianmarco Balbutti e i Corsari della Polca con un pezzo italo-sudamericano dal titolo

0: un caffè con l'artista.
1: Come ti stai preparando alla nuova stagione, adesso in attesa di un tempo almeno al nord un po' più stabile? E quali sono i progetti che hai, nuovi dischi, nuove... raccontami un po' tutto.
2: Uscirà una produzione live, quindi una produzione, sarà la mia produzione di canzoni cover italiane e qualche canzone della Targata Bagutti eseguite live in concerto, quindi senza studio di registrazione, proprio un prodotto estremamente live. In questo prodotto verranno inseriti poi 5-6 brani inediti, quindi un pacchetto molto differente dal solito, anche perché noi durante i concerti proponiamo anche diverse canzoni italiane che piacciono tantissimo al pubblico, a partire dagli anni 70-80 fino ad arrivare al 2020, quindi abbiamo pensato di riproporle in versione live sul nostro ultimo lavoro discografico. Sto ultimando il nuovo palco per il tour, quindi sono ancora in pieno lavoro, non ho ancora finito il disegno, perché poi debutterò con la nuova struttura attorno al 20 di giugno, la prima data grande a Rio Secco, provincia di Perugia, e dove presenterò il nuovo palco. Poi abbiamo un buon calendario di concerti estivi e sto organizzando un festival meraviglioso che si terrà sulla neve a Peio in Trentino dal 6 di gennaio all'11 di gennaio 2025, in cui curerò tutto quanto, dalle escursioni all'organizzazione della giornata, in modo particolare per coloro che non sciano, a un palco montato sul rifugio in montagna con audio, schermo LED, e quindi in orario pranzo i fans che arrivano al rifugio ascoltano la musica. La sera un palazzetto dello sport che ci ospiterà per far ballare il pubblico, un cast di artisti infinito, ci saremo noi, sarà Galassi, Matteo Tarantino, Mariana Lanteri, Franco Bagutti, Omar Lambertini, Marco e Clan, e tanti big del settore, sono 21 ospiti.

0: artisti che si alterneranno in questo festival che organizzo io in Trentino, e quindi dai, c'è sempre tanta carne al fuoco.
1: Wow, ma tu disegni, cioè quando parli del palco che stai appunto, che l'hai pensato prima, dopo che fai? Lo disegni? Come nasce?
0: Sì, lo disegno. Io disegno, non sono bravo a disegnare, però capisco nei miei disegni, quindi inizio a farmi le mie proporzioni di come ovviamente mettere i musicisti, quindi parto dal posizionamento della band, come voglio disporla, da lì creo il posizionamento degli schermi a LED, le luci, tagli luci, frontale, laterale, controluce, e non so utilizzare i software tipo AutoCAD da computer, così disegno con la mia matita sul foglio quadretti, e non ci sono delle grandi proporzioni, ma 90% delle volte è giusto, e quindi poi rende.
1: Ma sai, tu che sei appunto così esigente, però poi io vedo sul palco c'è un bellissimo clima. Quando qualcuno sbaglia, che magari succederà, no, un errore, tu cosa fai?
0: Io prima mi arrabbiavo, adesso sorrido, perché poi capisci che ottieni di più a volte non sottolineando gli errori, no? Quindi tanto sbagliare è umano, no? È ovvio che se uno si comporta male è un discorso, ma se uno sbaglia perché sta suonando e può capitare lo sbaglio, quello non se tu lo vai a rimproverare poi crei tensione nel musicista e quindi continuerà a sbagliare. Invece devi creare l'ambiente più morbido possibile. Poi i miei ragazzi sanno che sono esigente, quindi bisogna essere educati sul palco, avere rispetto, seguire i movimenti, avere il sorriso, perché è importante, la gente viene, quindi vedere già una bella immagine. Però poi la deve essere, anzi, tante volte magari mi giro, li faccio ridere con una battuta, con un altro, perché ci sono le serate più facili, quelle meno facili, quelle dove sei più carico, quelle dove sei più stanco. Quando sei più stanco, magari una risata, una battuta ti dà quell'input per
1: carica, certo. Sì, è vero. Io adesso infatti tra poco ti lascio, perché so che sei molto impegnato appunto anche non solo con il lavoro ma soprattutto con la famiglia, ma avrei, guarda, 100.000 domande da farti, e anche non so, immaginavo avere un cognome come il tuo, no? Così importante, così impegnativo. So, ti hai mai pensato, anche quando hai deciso appunto di fare la tua orchestra, di andare avanti, di occuparti di tutto tu, so, sentivi quella pressione di dire adesso faranno i paragoni o magari
0: sì,
1: portare, certo, sulle spalle, vero, la storia, perché tuo papà Franco Baguti ha fatto la storia, ha dato, certo, alla musica un valore aggiunto inestimabile, quindi ecco come hai fatto, come l'hai vissuto e come sei riuscito ad andare avanti.
0: Guarda, i primi anni sono stati molto problematici, perché c'era tanto il raffronto, il paragone, e poi la gente non ha pietà, no? Quindi la gente, io mi ricordo le prime serate che facevo, che conducevo il palco, io ero anche un po' acerbo, quindi anche come dialettica e tutto quanto, e il pubblico arrivava, non vedeva mio padre, manco mi salutava, mi chiedeva: maestro Franco, dov'è? E quindi ma questo denota che comunque purtroppo il 90% della gente ha poco tatto e poca sensibilità, ed è una grande lacuna, perché secondo me poi al di fuori di ogni lavoro che possiamo fare, alla base c'è l'educazione, c'è il tatto, la sensibilità, l'intelligenza, il rispetto, e quando il pubblico si rapporta così è un po' carente di quello. Comunque quello ti serve anche per farti l'accortezza e internamente dire: adesso prima o poi dimostrerò chi sono io, e quindi o crolli o vieni fuori. E io nel mio piccolo, passettino per passettino, ho cercato di venire fuori, e sempre senza mai strappare, ma sempre passo dopo passo, contentandomi di una vittoria, ma poi pensando al giorno dopo.

0: Un caffè con l'artista.
1: Volevo ricordare che nelle tue pagine social ci sono anche le date, so, ti possiamo anche seguire lì.
2: Sì, ho la pagina Facebook Gianmarco Bagutti Orchestra Italiana, che c'è il calendario, e poi anche la pagina Instagram, e ogni mese pubblico il calendario e pubblichiamo gli eventi importanti, pubblichiamo i nostri viaggi, insomma tante, tante cosettine, basta andare sulle pagine social e trovate tutto quanto.
1: Infatti ti seguiremo, poi magari ci sentiremo anche più avanti, così mi racconterai tutti i progetti, perché vedo che sei una persona che nonostante abbia tanto già da fare, ti inventi altre cose, quindi...
2: Sì, la giornata non è mai tanto tranquilla, però dai, è così, sono lavoratore, piccolo imprenditore, e papà, e quindi papà ti occupa tanto tempo, se vuoi essere papà vero.
1: È vero. Ma per te stesso quando ti prendi i tuoi 5 minuti per riposare, per rilassarti? No, non ci sono.
2: No, adesso no. È un periodo che non ce li ho, poi più avanti lo troveremo.
1: Ecco, bravo. No, grazie, guarda, veramente grazie, sei stato gentilissimo e mi piace appunto questa tua umanità, modestia, perché credo che ci voglia, ecco, l'educazione, come hai detto spesso, educazione e rispetto per le persone, non solo il tuo pubblico ma anche tutti quelli che lavorano con te.
2: Quello prima di tutto, sono convinto che le persone debbano fare i fatti più che le parole, no? Quindi o le parole debbano essere poi seguite dai fatti, altrimenti le porta via il vento. A me piace essere concreto e ho molto rispetto per quello che esce dalla mia bocca, e quindi quando spendo una parola poi la devo mantenere.
1: Che bravo, bene, grazie. Allora grazie di questa chiacchierata e ti auguro, cosa si dice? Buona stagione, com'è che tra di voi? Che cosa si dice?
2: Ma tanti termini, comunque in bocca al lupo va sempre bene e viva il lupo.
1: Ah, ok, va bene, allora te l'auguriamo che continui il successo appunto per Gianmarco Bagutti e la tua orchestra italiana, quindi a prestissimo.
2: Grazie, un abbraccio e a risentirci, quindi arrivederci.
1: Dai, va bene, grazie a te, un abbraccio, ciao.
2: Ciao. Ciao. Ciao.

0: Radio Liscio. Non c'era, c'è.
1: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
0: C'è chi ascolta per abitudine e chi ascolta per emozione. I nostri ascoltatori non cercano rumore, cercano compagnia, ricordi, sorrisi. Siamo la loro voce, la loro musica, il loro tempo. Radio Liscio, i nostri ascoltatori, li abbiamo solo noi.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buongiorno da Daniela Obaldi, è arrivata a Tenerife la nave dove a bordo si è sviluppato un focolaio di antivirus. Tra strette misure di sicurezza i passeggeri saranno rimpatriati e poi posti in quarantena. Sono 4 gli italiani monitorati dal Ministero della Salute. Nicola De Muro.
2: La nave con il virus è arrivata all'alba di oggi alle Canarie, nel piccolo porto di Granadilla, nell'isola di Tenerife. Tutto pronto per il piano di evacuazione delle oltre 140 persone tra passeggeri e membri dell'equipaggio. Sulla piccola isola è arrivato anche il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Salute, Tedros Ghebreyesus, che ha voluto tranquillizzare la popolazione di Tenerife. Questa situazione non è comparabile a quella del Covid, il rischio per la popolazione locale è molto basso. Saranno evacuate e rimpatriate con voli speciali tutte le persone a bordo della MV Ondius, dove a metà aprile è scoppiato un focolaio di antivirus dopo un'escursione dei passeggeri in una località della Terra del Fuoco. Una di queste persone, una donna olandese di 69 anni, sbarcata alla prima tappa utile perché in gravi condizioni, prese un volo da Johannesburg ad Amsterdam via Roma. Stava talmente male che fu fatta sbarcare ed è morta poco dopo in Sudafrica. Erano 4 i passeggeri a bordo di quel volo che poi sono venuti in Italia, 3 italiani e uno straniero, che ora sono sotto sorveglianza attiva da parte del Ministero della Salute in Campania, Toscana, Calabria e Veneto. Stanno tutti bene, non hanno sintomi.
1: La guerra in Ucraina si avvia alla conclusione, annuncio a sorpresa del presidente russo Putin, che parla ai giornalisti al termine delle celebrazioni e della parata in chiave minore sulla Piazza Rossa nell'anniversario della vittoria sul nazifascismo. Come candidato al ruolo di negoziatore preferirei l'ex cancelliere tedesco Schröder, ha detto anche il capo del Cremlino, che precisa: la Russia non ha obiezioni nemmeno a tenere colloqui in un paese terzo, a condizione che i colloqui mirino alla firma di un accordo, mentre ha rinnovato l'apprezzamento per la mediazione americana. Weekend intenso e ricco di azzurro agli internazionali d'Italia, il grande atteso Sinner sbriga la pratica Hofner in 2 set, avanzano al terzo turno anche Bellucci, Cobolli e Pellegrino, eliminata tra le donne Paolini, oggi in campo Musetti, Darderi e Arnaldi, il servizio di Lorenzo Villanetti.
3: Nel sabato degli internazionali il pubblico del Foro Italico non poteva sognare una giornata migliore. Yannick Sinner, atteso all'esordio in serata contro l'austriaco Hofner, vince di fino 6-3-6-4 e commenta:
4: partita comunque non scontata, però sono contento, sai, le prime partite sono sempre difficili, quindi sono soddisfatte.
3: Al turno successivo, il terzo, il numero 1 al mondo sfiderà Popirin. Sorridono anche Bellucci e Cobolli. Il primo batte in rimonta l'argentino Echeverri, il secondo a casa sua festeggia contro il francese Atman in 2 set. I due se la vedranno contro l'andaluse e Tirante. E ancora, a completare la festa nel maschile, c'è Pellegrino, che ha la meglio su Fields, ritiratosi al primo set quando era sotto 4-0. Prossimo avversario, lo statunitense Tiafoe. Archiviato il poker vincente, oggi spazio agli altri azzurri. Musetti contro Cerundolo, Darderi opposto a Paul, Arnaldi a Hodar. Nel femminile, Jasmine Paolini eliminata dalla belga Mertens, out a sorpresa anche Sabalenka, fuori contro Kirstea.
1: Ed è tutto, a più tardi.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: E buongiorno simpatici italiani, anche oggi insieme con questo viaggio che noi facciamo ogni giorno nella musica più bella di tutti i tempi, del liscio, della musica popolare e delle canzoni delle grandi orchestre. Iniziamo con due brani, una polca e un valzer, eseguiti da Edmondo Comandini e Roberto Scaglioni. Iniziamo con la Disperata, Fisa Disperata Mix, e subito dopo...

dopo il Liscio passiamo ad un artista che ebbe un grande successo negli anni 2000, Mimmo Arcieri, ci propone i prossimi due pezzi in scaletta, Alma de mi vida e Camminante.

Era Mimmo Arcieri, Camminante. Torniamo al liscio, torniamo alla polca con Marionetta, interpretata dall'orchestra di Sandrino Piva, che subito dopo ci eseguirà una mazzata.

dopo Tony D'Aloia andiamo in Romagna con l'orchestra di Renzo e Luana, tratti da un live del 1990. Ascoltiamo questo bellissimo medley di brani che parlano della Riviera Romagnola. Abbiamo così chiamato passeggiare.

0: guida
1: è la bicicletta. Ebbene sì.
0: Allora, poteva mancare la storia della bicicletta, sì o no? Non poteva mancare, e un pezzettino noi l'abbiamo aggiunta. Perché è bello andare a fare una passeggiata in riviera tutti in bicicletta, eh? Tutti in fila, casomai prendere un tandem, tutti assieme, la nostra orchestra, e vai, eh?
1: Allora, raccontaci la nostra storia. A parte che la sanno già.
0: Sapete la storia della bicicletta? Sai quanta gente è andata nel fosso qui? Un treno, fatto tutti apposta.

Era un bel medley dell'orchestra Renzo e Luana, Passeggiata in Riviera. Arriva Dina Manfred insieme a Michele, ci fa ascoltare i prossimi due pezzi. Anima mia e L'amore

0: in due è bello, era Learco Gianferrari. Rimaniamo lì, rimaniamo nella grande storia del liscio con l'orchestra Castellina Pasi e Pier Flamigni, nella fattispecie, il Don Camillo del liscio. E appunto ci ascoltiamo a chiusura di questa puntata di oggi dei simpatici italiani, il brano Don Camillo. A me non resta che ringraziarvi, salutarvi e darvi l'appuntamento a domani.
1: Miei cari amici, ecco a voi il valzer di Don Camillo!

0: Udi, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodi, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodi, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
3: Radio Liscio.
4: Radio Liscio Notizie.
5: Buongiorno e buona domenica da Nicola De Muro. La MV Ondius, la nave olandese dove è scoppiato un focolaio di antivirus, è in porto a Granadilla, a Tenerife, isola delle Canarie. Il governo spagnolo ha adottato strette misure di sicurezza per rimpatriare nei singoli paesi di origine i passeggeri e i membri dell'equipaggio. Nell'isola è presente anche il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Ghebreyesus, che ha tranquillizzato sia la popolazione di Tenerife sia la comunità globale. È un virus molto diverso dal Covid, nessuna pandemia in vista e a bassa contagiosità, ha detto Ghebreyesus. E sono 4 le persone che si trovano in Italia e che sono sotto regime di sorveglianza sanitaria in quanto hanno avuto un contatto, per quanto molto breve e non ravvicinato, con una donna che era stata a bordo della MV Ondius e poi morta a causa del virus. I 4 si trovavano a bordo dello stesso aereo della KLM che da Johannesburg doveva portare ad Amsterdam la 69enne olandese, poi fatta sbarcare dal Boeing prima del decollo perché già in gravi condizioni. Le 4 persone, 3 italiani e uno straniero, si trovano in Toscana, Calabria, Veneto e Campania e tutte sono senza alcun sintomo. Annuncio a sorpresa di Vladimir Putin al termine della parata nella Piazza Rossa, quest'anno in tono minore, per celebrare la vittoria sul nazismo. La guerra in Ucraina si avvia alla conclusione, siamo pronti a negoziare anche in un paese terzo. Un buon negoziatore sarebbe il tedesco Schröder, ex cancelliere socialdemocratico. Putin poi ha ringraziato il ruolo di mediazione svolto da Trump e dagli Stati Uniti. In gravi condizioni una donna colpita a martellate dal marito a Stroncone, in provincia di Terni. L'uomo, ricercato dai carabinieri, era stato obbligato al braccialetto elettronico dopo precedenti episodi di violenza domestica. Sembra che sia riuscito a manomettere il dispositivo e ad avvicinare la moglie, a cui ha teso un agguato sull'autobus che la donna prendeva abitualmente. Gli investigatori hanno ritrovato il braccialetto e il martello usato per l'aggressione vicino al mezzo. Serie A, 36esima giornata, l'Inter, neocampione d'Italia, non sbaglia e vince anche a Roma contro la Lazio con un netto 3-0. Sorride anche la Juventus che fa 1-0 a Lecce e supera momentaneamente il Milan al terzo posto. Dalle 12.30 di oggi si riparte con Verona-Como, poi tra le altre Parma-Roma e Milan-Atalanta. È tutto, a più tardi.
4: Radio Liscio presenta I Simpatici Italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
6: E buongiorno simpatici italiani, anche oggi siamo qui con la nostra ora di grande musica, i più grandi successi di sempre, quelli del passato della musica da ballo e delle orchestre di Liscio. Oggi iniziamo con Tonia Todisco, 2 brani come al solito per ogni artista, Moglie e Voglie e poi uno dei suoi cavalli di battaglia, Se ogni tanto.

Era Tony Atto Disco, Se ogni tanto, e adesso Marco Z arriva in pedana con Cuoricino d'Argento. Subito dopo, sempre Marco Z, ma questa volta insieme a Sonia De Castelli, ci eseguirà, tratto da un nostro spettacolo dal vivo, il brano Noi che cantiamo.

Noi che cantiamo, un brano portato al successo da Titi Bianchi e Ruggero Scandiuzzi, ma che noi abbiamo ascoltato in questa versione live con Marco Zeta e Sonia De Castelli. Un po' di liscio, arriva Castellina Pasi, Yolanda e Faentina.

Questi sempre i simpatici italiani su Radio Liscio. Torniamo ai grandi interpreti. Annalisa Simeone, Mendicante d'amore e Fiumi di rose rosse.

Era Fiumi di Rose Rosse, Annalisa Simeoni. Arriva Walter Losi con i prossimi due pezzi, Baldanzosa e Hernando, un caffè.

Era un successo di Renzo e Luana, Stop, ed è proprio il caso di dire stop anche oggi alla nostra trasmissione quotidiana. C'è ancora spazio per un brano che come sempre chiude il nostro appuntamento quotidiano. Questa volta ce lo ascoltiamo, è una mazurka di Pier Flamini, una mazurka interpretata oggi dall'orchestra di Pinino Libè, Bella Bimba. E con questo non mi resta altro che ringraziarvi, salutarvi e darvi l'appuntamento a domani.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Sabato sera si balla con Radio Liscio Live. Dalle 21.30 in diretta dalla Peschiera di Valdengo arrivano le grandi orchestre di musica da ballo. Tanto ritmo per una serata tutta da vivere in radio e in TV. Radio Liscio Live, la musica che ti fa muovere.
2: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.
3: Radio Liscio.
2: Radio Liscio Notizie, edizione sport.
4: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, 36esima giornata di Serie A. L'Inter, fresca di 21esimo scudetto, festeggia anche a Roma, dove all'Olimpico batte la Lazio 3-0. In serata la Juventus passa a Lecce di misura grazie al gol di Vlahovic realizzato dopo 12 secondi. I tre punti valgono alla signora il sorpasso momentaneo sul Milan al terzo posto. Sul terzo e ultimo campo del sabato è 0-2 tra Cagliari e Udinese, finita nel caos. Sui social l'attaccante friulano Davis accusa il cagliaritano Dossena di averlo chiamato scimmia e fa un appello alla Serie A nella speranza che faccia qualcosa. Poi lo scontro a distanza tra comunicati dei club. L'Udinese, si legge, esprime massima solidarietà e pieno supporto al suo calciatore, oggetto di vergognosi insulti razzisti. Il club, prosegue la nota, auspica una rapida definizione dell'accaduto da parte degli organi di giustizia sportiva. Poi la risposta del Cagliari, che apprende il comunicato con sorpresa e profondo disappunto. Quanto accaduto in campo, scrivono il rossoblù, è stato chiarito a fine gara nel pieno rispetto della verità dei fatti, non avendo il presunto episodio trovato alcun riscontro oggettivo. Tornando al campo, dalle 12.30 si riparte con Verona-Como, alle 15 Cremonese-Pisa e Fiorentina-Genoa, alle 18 al Tardini il Parma ospita la Roma, mentre alle 20.45 il Milan sfida l'Atalanta a San Siro. Voltiamo pagina, tennis, grande Italia agli internazionali. Nei match del sabato Jannik Sinner vince all'esordio contro l'austriaco Hofner, 6-3-6-4 per il numero 1 al mondo, che gli vale l'accesso al terzo turno contro Popirin. Ascoltiamolo.
5: Partita comunque non scontata, però sono contento, sai, le prime partite sono sempre difficili, quindi sono soddisfatto.
4: Vincono anche Bellucci e Cobolli, i due hanno la meglio su Eceverri e Etmane, rispettivamente 2-1 in rimonta e 2-0. Al prossimo turno se la vedranno contro l'Andaluse e Tirante. Bene anche Pellegrino, che supera Fils e affronterà Tiafoe. Il francese si è ritirato al primo set quando era sotto 4-0. Oggi pomeriggio altri tre azzurri in campo: Musetti sfida Serundolo, Darderi opposto a Paul, Arnaldi affronta Hodar. Nel femminile, Jasmine Paolini viene subito eliminata dalla belga Mertens. Out a sorpresa anche Sabalenka, fuori contro Kerstea. MotoGP alle 14 scatta il Gran Premio di Francia. Dalla pole si rivede Pecco Bagnaia, grande assente Marc Marquez, caduto ieri nella sprint vinta da Martin. Lo spagnolo della Ducati ha rimediato una frattura al quinto metatarso del piede destro. Basket al via l'ultima giornata di campionato. Dalle 17 spiccano Brescia-Sassari, Trento-Olimpia-Milano e Virtus-Bologna-Varese. In chiusura il ciclismo, oggi la terza tappa del Giro d'Italia da Plovdiv a Sofia in Bulgaria. È tutto dallo sport.
2: In diretta da casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.

Ciao bella gente, cuffia a posto. La visione no, è andato giù il segnale di colpo. No, funziona tutto, però io vedo male il cinghia e quando non vedo le sue espressioni partecipative mi manca un pezzo di trasmissione. Anch'io mi vedo flu. Va bene. Allora, oggi venerdì 8 maggio. Una volta l'8 maggio era la festa della mamma e per me resta sempre l'8 maggio la festa della mamma. Infatti il regalo ce l'ho qua per la mamma. La mamma sarebbe la mia dolce metà, che fa anche la nonna, quindi fa la mamma della mamma. E ieri sera l'ho portata in una pizzeria nuova, qui spersa in mezzo ai campi, dove devo dire due giovani, lei che serve e amministra, lui che fa la pizza, pochi posti, una ventina di posti, ma una pizza. Quando si scopre un posto che fanno da mangiare bene, da tenere da conto, poi questo proprio in mezzo ai campi, bisogna arrivare al limite, quindi 20 posti, piccolino, ma una pizza, wow. Ciao cinghia, come va? Passato bene? Hai fatto annuttata? Perché sapete che lui questa settimana deve animare un aperitivo, una specie di apericena, giusto? Giusto, sì. E ti vedo male, quindi devi fare dei gesti più ampi del solito. Ecco, così va bene, più ampi del solito, in modo che mi rendo conto che stai annuendo, stai facendo cose. Allora, oggi ultimo giorno della settimana, per cui scivoliamo veloci verso un weekend di pace, riposo e serenità. Oggi è l'8 di maggio, il 128esimo giorno dell'anno, ne mancano 237 alla fine dell'anno ed è San Vittore. Lo festeggiano soprattutto a Milano, che San Vittore è il loro carcere, cioè il carcere più importante di Milano è dedicato a questo santo, San Vittore. È la giornata mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. Sapete che da noi è Croce Rossa, nei paesi orientali è la Mezzaluna Rossa, ma è la stessa cosa, che fanno lo stesso lavoro con i milioni di volontari nel mondo che aiutano a realizzare le opere, che sono tantissime e meravigliose, della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. Sono loro che sono sempre in mezzo alle guerre a cercare di lenire un po' di feriti, raccattare i morti, insomma tutte le brutture che ci sono in una guerra. E oggi c'è il solicchio, hanno detto che fino a dopodomani, fino a domani sera, sabato sera, ci sarà un tempo più o meno come adesso. Poi domenica no, domenica dovrebbe piovere e soprattutto la settimana prossima sarà ancora fresca e instabile, quantomeno al nord. Al sud ormai non avete più problemi, avrete estate fissa. Qui invece ancora tutta la settimana prossima fresca e instabile, e dopodiché uno dice e dopo vedremo, dicono i meteorologi. E così le previsioni, come sempre, le sappiamo fare anche il cinghia ed io. Adesso sei proprio una macchia, sei proprio sparito, non ti vedo più. Prima canzone di oggi, Donna Solitaria. E ce ne sono sempre di più, una volta guai se una donna rimaneva da sola, no, bisognava accompagnarla, proteggerla. No, adesso la donna solitaria viene esaltata dal Paolo Bertoli. Vai Bertoli. Oh, sei in Radio Liscia Visione, eh? Quindi ciao anche a tutte quelle

Vai. Allora, era una donna solitaria di Paolo Bertoli. Intanto siete partiti alla wow wow con i messaggi. Salve, a Firenze Nord non si prende più sul 98. Se possibile una rumba, grazie, saluti Marcella. Allora, ieri c'erano problemi a Roma con il mitico 97 e li hanno messi a posto, mi ha detto il Supremo. Stamattina quindi problemini di segnale per il network Teleantenna che ci sta ritrasmettendo in Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e nella provincia veneta di Belluno. Mentre... va bene, adesso controlliamo il 98 perché non si vede più. C'è anche l'89 in Toscana. Buona fine settimana da Maria Rosa. Grazie Maria Rosa. Ciao Ettore, Cinghia, Paolo da Genova. Volevo sentire una canzone di Giorgio Consolini. Con tutto il cuore, grazie. L'avete passata a ritornelli infantili degli Alunni del Sole? Che vantieri non c'ero. Grazie di tutto, Ettore Cinghia. Sì, ma se no, tu chiedi una canzone al giorno, se noi la passiamo e tu non ci sei, tanti saluti da Irma di Imperi e buona trasmissione. Ciao Ettore, buongiorno a tutti da Carla di Novara. Saluto tutti, Marco di Roma. Ciao Marco. Si vede a Roma, quindi. Ciao Ettore, buon weekend, buona trasmissione da Vilma, buon fine settimana anche da parte mia e sabato sera ci vediamo alla Peschiera, Walter di Cossato. Buon weekend a Margherita di Genova, lei c'è tutti i giorni e si limita a salutarci e a dire sto ascoltando. Buongiorno a te e a tutti, buon fine settimana, auguri per la festa della mamma, a tutte le mamme, già fatto, un pensiero a quelle che non ci sono più da Isabella di Roma, ciao. Buon fine settimana da Maria Rosa, ciao Ettore Cinghia, buon fine settimana Graziella da Verniasco, ciao anche oggi da Max di Albenga. Beh, 11:13, andiamo col primo vintage di oggi. Allora, chitarra suona più piano. Vinse, canzonissima quella vera, quella del 1971, ed era cantata da questo ragazzo del 46, classe di ferro, del 1940, che del 46, ne fa 86 quest'anno, Nicola Di Bari, vai con chitarra suona più piano. Non la sento. Compressore.

0: Stai ascoltando Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Ehi là, che domani sera, sabato sera, Radio Liscio sarà con Prima Antenna e TV in diretta live dalle 21.30 alla Peschiera di Valdengo. Vi ricordo che ci sarà l'orchestra, wow, di Franco Bagutti. Siamo nell'Olimpo delle grandi orchestre da ballo italiane. Sabato 9, quindi domani sera. E domenica ci sarà il pranzo se è cantato. Il pranzo è cantato dalle 13, quindi si va a mangiare lì alla Peschiera di Valdengo e dopo ci sarà da ballare. I tavoli vengono messi come venivano messi una volta nelle sale da ballo, proprio sulla pista, attorno alla pista, e poi viene lasciata libera la parte centrale della pista per chi dopo mangiato vuole scatenarsi nel ballo della domenica pomeriggio, come si faceva una volta, che si andava a ballare anche la domenica pomeriggio. E ad animare domenica ci sarà la Monica Riboli. Il numero di telefono per mettervi in rapporto con me, molti ormai lo conoscono a memoria, ed è, viene fuori scritto anche qui di sotto, 331-335-6565. Oggi dovrebbe fare un po' più caldino, siamo saliti a 15 gradi adesso, ma ieri, l'altro ieri, qui nel profondo nord-ovest, non è che facesse caldo, ho detto, oh, maglione di lana, la grande, anche il cinghia che faceva il figo con fuori tutti i muscoli e la canotta da vogatore, adesso ha sulla sua bella felpa pesantina e si tiene il lillo in braccio che lo scalda, perché lui lo adopera come una stufetta il lillo. E adesso abbiamo la Veronica Cuneo, l'amatissima Veronica Cuneo, che c'era stata chiesta da Antonio dal Lago Maggiore in un pezzo di bravura, perché lo fa in diretta questo tiribitarabà e bisogna saperlo fare. Vai, Veri!

Brava, tarabata, era la Veronica Cuneo dalla Peschiera di Valdengo l'anno scorso, quando abbiamo festeggiato il primo anno di Radio Liscio. Adesso festeggeremo il 17, il secondo anno, il 17 di maggio, di Radio Liscio, perché ormai il nostro locale di riferimento è la Peschiera di Valdengo. Allora, buongiorno Ettore Marco, un saluto da Nonna Rina di San Giorgio, 91 anni la Nonna Rina, ci ascolta tutti i giorni, ma anche questa, per la festa della mamma. Quando ero piccolo e triste, mia mamma mi diceva di chiudere gli occhi e di pensare a una cosa bella. Ora che di anni ne ho 93, se chiudo gli occhi penso le cose belle che mi hai insegnato te. Grazie mamma. Leandro da Lessona, in provincia di Biella. E la mamma non si scorda mai quello che faceva la mamma per noi, e i sacrifici, i divertimenti, come ci intratteneva, perché la mamma è sempre la mamma. Una volta la festa della mamma era oggi, c'è chi se ne frega che sia stata spostata alla domenica, perché così si festeggia meglio, e mentalmente la festeggia ancora oggi, l'8 di maggio. Poi ci sono quelli che dicono no, sono più comodo domenica, e festeggiano domenica dopodomani, 10 di maggio, festa della mamma, che è stata spostata alla seconda domenica di maggio. Allora, canzone che c'era stata richiesta, Margherita di Elvis Presley. Ora, questa canzone non fa parte né di un singolo né di un album, ma faceva parte della colonna sonora di un film, L'idolo di Acapulco, del 1963. E chi impersonava Margherita nel film? Mica Micio Micio Bau Bau, era la Ursula Andress, di cui Elvis era innamorato. Io ho un bellissimo ricordo di Ursula Andress, tanto perché avevamo lo stesso agente, lei per l'Italia aveva il mitico avvocato Bosco di Roma, e qualche volta l'ho incontrata nel suo ufficio a Roma, non molto alta, ma a 60 anni ancora una bellissima donna. Oggi è molto più verso i 90 ormai. Allora, Margherita, da chi mi era stata chiesta? Non mi ricordo, mi era stata chiesta ieri, mi pare. Adesso vado a trovarlo, chi è che me l'aveva chiesta. Elvis Presley nel 1963 dal film L'idolo di Acapulco. Secondo vintage di oggi. Olé, México! I mariachi! Lei è una di

Ole! Le nacchere Margherita con i mariachi in stile messicano, era Elvis Presley dal film L'idolo di Acapulco del 1963, la dedica a Margherita, che nel film era la Ursula Andress, che l'anno prima aveva fatto James Bond, il primo James Bond. Va bene. Siamo alle 11.29, non siamo neanche tanto in ritardo stamattina, noi siamo messi benino, siamo bravi, siamo ligi, come si dice. Amore caro, amore bello, un grandissimo cantautore italiano, con una grande intelligenza, una grande cultura, una grande ironia, almeno io me lo ricordo così, era Bruno Lauzi, purtroppo se n'è andato troppo presto anche lui. Ecco, è Rolando Di Albenga che ci aveva chiesto la canzone, perché il film l'ho visto e ho il CD. Ah, ok, grazie e buon weekend. Stavo cercando chi ce l'aveva chiesta, Margherita. Grazie di ringraziarci, così almeno sappiamo chi ce l'aveva chiesta e concludiamo, come si dice, la notizia. Ciao Rolando, e tu vai con Bruno Lauzi, Amore caro, amore bello, grande canzone.

grande Bruno Lauzi, che negli ultimi anni di vita aveva il Parkinson e gli scriveva le lettere. Caro signor Parkinson, e ironizzava con questo signor Parkinson che era entrato nella sua vita, e lui gliene diceva un po' di tutti i colori in modo garbato, poetico, ma anche molto ironico. Allora, amore caro, amore bello, era Bruno Lauzi. Oh, vi ricordo che da oggi, sì, oggi, domani e domenica c'è il raduno degli alpini a Genova, ed è per questo che in questi giorni abbiamo mandato spesso delle canzoni inneggianti agli alpini. Quindi, con la penna nera sul cappello, Sabrina Salvestrin adesso in un canto agli alpini.

E mancavano solo quel mazzolino dei fiori e vecchio scarpone. Grazie per questo bel ricordo degli alpini. Franco, un alpino di Cuneo che ci sta quindi seguendo in diretta, immagino sul 14 di Prima Antenna TV. Prego, è dovere, era per ricordare l'evento, vi ricordo, da oggi a domenica sera, gli alpini, il raduno degli alpini, nazionale degli alpini a Genova. E noi andiamo avanti con Eros Ramazzotti. Stamattina siamo lanciatissimi, è proprio venerdì, si percepisce il sapore, il profumo, il desiderio del fine settimana. Domenico e Adriana, per Adriana, la sua dolce Adriana che non c'è più, ma ricorda di quando la cantava e la ballavano magari assieme. Più bella cosa non c'è, di Eros Ramazzotti. Domenico per Adriana. Vai Eros, ragazzo del 1963, che però è già nonno, attenzione. Dedicata alla moglie, che non era ancora sua moglie, era l'amorosa, ed era la Michelle Hunziker.

0: Sì. Lui adesso sta facendo il nonno discreto, fa il nonno. Lei, ragazzi, è nonna anche lei, ma un amore all'anno, sempre sui tabloid, e non ne sbaglia uno, va a beccare tutti maschietti di un certo interesse, la ragazza, la signora Hunziker. Allora, più bella cosa era per Domenico, per Adriana, che non c'è più, ed era Eros Ramazzotti. E adesso stai attento, cinghia, rilassati, tieni il dito sul bottone, perché lui odia quando sono io che gli mando il jingle, perché lui preferirebbe incatenare tutto. Sei pronto? Vado con la mano. Jingle!
1: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase Alexa, apri Radio Liscio. Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
0: Visto che è andato bene, sono riuscito, è andato in onda, non c'è stato problema. Non so perché, quando gli mando io il jingle, la cosa lo mette in una sorta di...

cent'anni, era Marco e il Clan. E siamo arrivati al momento dei vinili di Casa Andenna. 116esima posizione delle 200 più belle canzoni di tutti i tempi, stilata questa classifica dalla rivista Rolling Stone, e siamo nel 1968, quando un signore che si chiama Marvin Gaye, che ha una vita bella, intensa, ma anche tribolata. Pensate che era nato il 2 di aprile e morì ucciso dal padre con due colpi di pistola perché avevano litigato il giorno prima del suo compleanno, il 1 di aprile del 1984. Quindi 84, doveva compiere 45 anni. Ed è stato Marvin Gaye uno dei grandi. Nell'album The Groove nel 68 mise questa canzone, che è una delle sue più famose, perché poi sono state fatte tantissime cover dai Creedence Clearwater Revival. Allora, il titolo è I Heard It Through the Grapevine, che sarebbe l'ho sentito dire nella vigna, che è un modo di dire inglese per dire l'ho sentito dire in giro, quando si dice ero nella vigna, stavamo cogliendo l'uva, parlavamo, l'ho sentito dire nella vigna. In effetti è un modo di dire per dire l'ho sentito dire in giro cose su di te che Marvin Gaye.

I heard it through the grapevine. Grandissimo Marvin Gaye. C'era tutta una storia su questa canzone, perché faceva parte di un album. Il proprietario della Motown, che era Barry Gordon, non voleva far fare Marvin Gaye il singolo, diceva, ma no, non gli piaceva. Allora Marvin Gaye cominciò a dare in giro a cantarla dappertutto, le radio cominciarono a bombardarla, tanto che obtorto collo Barry Gordon fu obbligato a fare il 45 giri, il singolo, che ebbe un successo strepitoso, primo nella hit parade americana, primo nella hit parade inglese, addirittura nella hit parade americana ci rimase per 7 settimane, me lo ricordo perché io all'epoca ero il responsabile dell'anglo-americano Radio Monte Carlo, per cui la storia di questa canzone era il primo anno poi che ero a Radio Monte Carlo, 1968, per cui la storia la conosco tutta bene, e fu un successo, fu il singolo più venduto della casa discografica Motown Record nella sua storia. Va bene, per Mauro Lebrini non è stata la stessa storia, però lui ha avuto questa richiesta per Joe di Torino, che ha chiesto La notte, fatta da Mauro Lebrini, e noi, eccolo qui, concludiamo la prima ora e salutiamo tutte le amiche e gli amici di Prima Antenna TV che ci lasciano alla fine della prima ora.

0: la notte finisce qui, din don din don din don din don din don din don din don, è mezzogiorno. Che mezzanotte, mezzogiorno, una conclusione notturna con il Mauro Levrini, ma in effetti è mezzogiorno di oggi, venerdì 8 maggio 2026. E come ad ogni capodora, ecco che cominciano ad entrare, ad imperversare su questa fine della prima ora delle due di Canzoni Senza Frontiere, le reclame e le news, ma...
1: Torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti, fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Sta per arrivare la notte in cui tutto può accadere. Alla Peschiera Club di Valtengo Biella, domenica 21 giugno ore 15:30, va in scena Abracadabra, la notte dei miracoli. Un international magic show con i più grandi illusionisti. Walter Maffei, Mirko Menegatti, Shezan, Alberto Giorgi e Laura, Didi Mazzilli, Disguido. Un cast straordinario per uno spettacolo unico, sorprendente, irripetibile. Biglietti in prevendita, ingresso 30 euro con biglietto lotteria omaggio. Prenotazioni anche online sulla peschieraclub.it o al 331 420 75 65. Abracadabra, la notte dei miracoli. Lasciati stupire.
3: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
4: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
5: Radio Liscio Notizie.
6: Buongiorno da Daniela Ubaldi. La MV Ondius ha completato l'attracco nel porto di Granadilla, a Tenerife. In corso lo sbarco, rigidamente controllato dopo il focolaio di antivirus esploso a bordo. Per i sanitari spagnoli che sono saliti sulla nave, i circa 140 passeggeri risultano asintomatici. Avranno un trasferimento immediato all'aeroporto di Tenerife per il rimpatrio in condizioni di sicurezza, separato per nazionalità. Le autorità spagnole e l'OMS presente su l'isola con il direttore generale Ghebreyesus hanno ribadito che il rischio per la popolazione resta molto basso. In Italia attenzione massima per 4 persone sotto sorveglianza attiva. Si tratta di passeggeri che si trovavano su un volo KLM in coincidenza per Roma, sul quale era salita per pochi minuti una donna poi deceduta a Johannesburg dopo aver contratto l'antivirus. I 4 residenti in Calabria, Campania, Toscana e Veneto sono stati rintracciati e posti in quarantena precauzionale. Al momento non presentano sintomi. Iran, nelle prime ore di stamane un proiettile non identificato ha colpito una nave cargo al largo delle coste del Qatar, a 23 miglia nautiche da Doha. Lo riferisce l'agenzia marittima britannica. I pasdaran iraniani avevano minacciato il giorno precedente di prendere di mira navi nemiche nella regione. Intanto il Dipartimento di Stato americano conferma l'incontro ieri tra il segretario Rubio, l'inviato speciale Wyckoff e il premier del Qatar Al Thani. Nei colloqui anticipati da Axios, Rubio ha espresso apprezzamento per la partnership del Qatar, sottolineando il suo ruolo di mediatore per l'accordo con l'Iran. Trump torna a dichiarare di aspettarsi notizie molto presto sulla proposta di Washington, che potrebbe portare anche alla riapertura dello stretto di Hormuz. e si registrano nuovi intensi raid israeliani nel Libano meridionale. Secondo diversi media che fanno riferimento alle autorità sanitarie locali, si contano almeno 35 morti nelle ultime 24 ore, 39 secondo la BBC. L'IDF comunica dal canto suo di aver ucciso 10 militanti Hezbollah e colpito 40 siti nel fine settimana. E per questa edizione è tutto, a più tardi.
5: In diretta da Casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.

aperto, sto guardando quello che arriva su Facebook, è abbastanza impegnato durante le notizie, siccome ho già letto tutti i giornali, perché arrivo qui un'ora prima della trasmissione, leggo tutti i giornali, guardo tutte le notizie che posso poi magari sfruttare da mettere in trasmissione. Quindi quando poi vanno le notizie al capo d'ora non le ascolto molte, perché le conosco già e guardo tutte le altre cose, per esempio Facebook. Allora, oggi venerdì 8 maggio 2026, 128esimo giorno dell'anno, ne mancano 237 alla fine dell'anno, è San Vittore ed è la giornata mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, che quindi è la socia, la parente, l'alternativa è la stessa roba della Croce Rossa nei paesi orientali, la Mezzaluna Rossa, perché la croce ovviamente per loro religiosamente è un'altra roba. Allora, siamo una seconda ora che ci porterà verso la fine della settimana, quindi ci introdurrà ad un weekend che per oggi e domani è di sole. Domenica, quantomeno qui al nord e soprattutto qui nel profondo nord-ovest, invece è considerato piovoso. Quindi preparati a bere. Tu quando è che la fai la tua pericena? Sabato o domenica? Sta mangiando i crack. Sabato ti va bene, perché stamattina è la mattina del rumine per il cinghia, nel senso che ha aperto un pacchettino nuovo di cracker che gli durano giusto 2 ore, quelli grossi, non quelli piccolini, e quindi io nelle orecchie ho per 2 ore crunch crunch crunch crunch crunch crunch, perché lui non può farne a meno, il cracker è la sua droga. Allora, racconterò di noi, ecco, vi sto raccontando di noi, del Cinghia e me, qui a Canzoni Senza Frontiere, alle 12:07, Omar Codazzi. Di noi.

Allora, era Omar Codazzi con la sua Racconterò di noi. Mentre c'è un amico dal Lazio che mi manda una fotografia su Facebook che mi dice: sul 97 io vedo Amaranto Channel. Non lo so cosa vedi, io qui dal Piemonte, dal cuore del Monferrato, non so che cosa si vede. Dovrebbe esserci sul 97 nel Lazio la teleantenna, e quindi si dovrebbe vedere Radio Liscio. Va bene, allora siamo al quarto vintage di oggi. Donatella nel Rettore nel 1981 cantò una canzone che si chiamava Donatella, in cui diceva che lei non voleva più essere chiamata Donatella Rettore, ma solo Rettore. Con questa canzone, piena di ritmo come sempre con le canzoni di Donatella, perché io la chiamo Donatella, vinse il Festival Bar, quindi fu uno dei tormentoni dell'estate. Però lei, in effetti, questa ragazza del 55, aveva fatto quella canzone spiegando che non voleva più essere chiamata Donatella, voleva essere chiamata solo Rettore, e oggi ce la ascoltiamo. Rettore in Donatella, vince canzonissima nell'81.

Donatella, non chiamatemi più Donatella, fatemi un favore, con amore chiamatemi rettore. Me la ricordo, e poi con Donatella siamo amici da tantissimi decenni, purtroppo. Era rettore con la sua Donatella, che vinse il Festival Bar del 1981. E mentre l'anno prima, nel 1980, era arrivata seconda, arrabbiatissima perché non era riuscita a vincere. Va bene, giornata molto particolare. Oggi sono a casa da solissimo, per cui l'unico collegamento che ho col mondo siete voi, la radio, il cinghia che vedo in un rettangolino 3x4 e che adesso ha... Mentre mangia i crepi, perché pensate come mi fa la regia, impegnato, attento, concentrato, mangia i cracker e ha in braccio Lillo, il suo cagnolino, e ogni tanto schiaccia un bottone e fa delle cose. È una partecipazione, come si dice, molto fattiva. Io sono in casa da solo perché un figlio con la moglie e il nipotino che sono dal notaio. Hanno comprato casa nuova, anche loro una bella casa di campagna. I miei figli tutti con casa di campagna. Non ho. Il DNA non ha variato molto, Anche loro appassionati di campagna. La moglie con la figlia sono in banca, quindi caffè nessuno l'ha preparato, per cui niente, ne faccio a meno. Stamattina lo berrò dopo, quando avrò finito la trasmissione vado a farmelo io. Adesso non farei in tempo perché un disco dura 3-4 minuti, il caffè ci mette di più a venire su, e quindi andiamo avanti con la scaletta. Quella che è stata una canzone della settimana di Radio Liscio, che andava proprio in testa a Canzoni Senza Frontiere, la Rita Jessy con Giorni Inutili. Non è vero che ci sono i giorni inutili, dipende come si vogliono far diventare utili, perché c'è sempre qualche cosa da fare.

0: Queste canzoni le ascolti solo su Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Allora, intanto era Rita Jessi con Giorni Inutili. Intanto hai aperto. Allora, qui c'è, sulla scaletta mi hanno messo Gianmarco Baguti, Orchestra Italiana, Carezze e Viso d'Angelo, Persilia di... E poi finisce lo spazio della digitazione, Persilia di Silvia. Aspetta che vado a vedere, su, perché c'è la possibilità di fare la ricerca. Ricerca Silvia. Sto andando su WhatsApp, è Silvia. Allora, Silvia da Roma, che ci segue ogni giorno dalle... Ok, trovata. Allora, per Silvia da Roma, Gianmarco Baguti, Orchestra Italiana, Carezze e Viso d'Angelo.
2: A tempo di balzelletto, Carezze, dedicata, e Viso d'Angelo.

Ma che interpretazione tragica della Giorgia e del Franco e del Gianmarco lì nella Bagutti, poi guardandosi in faccia per tirar fuori tutta l'espressione drammatica dell'interpretazione. Silvia da Roma, che hai chiesto questa canzone, che ti piace la tragicità greca degli anni passati, cambiamo completamente genere. Andiamo su qualche cosa di boom boom boom. 1965, ci sono The Birds, gli uccelli, gruppo americano, che canta una canzone che arriverà ad essere messa nella classifica delle 200 canzoni più belle di sempre al 115° posto. Era una canzone di Bob Dylan che lui aveva già cantato. Loro l'hanno rifatta e boom, la rilanciano in cima alla hit parade. I vinili di Casandenna, The Birds con Mr. Tambourine Man.

0: Gimana prossima. Mr. Tambourine Man, che era di Bob Dylan. Bob Dylan in classifica è 142esimo con la sua Mr. Tambourine Man. I Birds fecero meglio di lui perché sono classificati nella stessa classifica delle 200 canzoni più belle di sempre al 115esimo posto. Va bene, e adesso quello che viene definita una bella ragazzuola, la Sonia Mori, con una bella voce, ha anche avuto un grandissimo successo alla Peschiera di Valdengo, e dopo vi faccio i nati e i morti, Bambola d'amore.
1: Mi vuole fare ascoltare questa bellissima canzone che si chiama Bambola d'amore, le nostre produzioni AB Record. Vai così.
0: Sì.

0: pazzo.
1: Certo, la Sonia Mori con Bambola d'amore, 8 maggio, i nati di oggi. Nel 1960, tale Franco Baresi, grande difensore del Milan dell'epoca d'oro, quando ha vinto un sacco di scudetti, Coppe dei Campioni e quant'altro. Enrique Iglesias, il figlio del grande, è nato nel 1975, quando lui arrivava in Italia, Julio, e cominciava con i suoi primi successi. Enrique Iglesias, che fa anche lui il cantante. Mario Lavezzi, siamo amici su Facebook, ogni tanto ci chiacchieriamo. Che dirvi di Mario Lavezzi? Ha scritto canzoni per alcune delle più grandi, la Loredana Bertè, la Mina, la Vanoni, questo, quell'altro, e fa parte della storia della musica leggera italiana. Un amico carissimo, purtroppo non c'è più, Paolo Limiti, era nato nel 1940, io mi ricordo quando veniva a casa mia, ci guardavamo anni 70 i film sulle cassette, fu il primo che mi portò Lo Squalo da vedere, perché anche lui era un fanatico scaricatore di film o li trovava in giro in posti strani. E poi fu il mio direttore del palinsesto di Tele Monte Carlo, quando io ero direttore generale di Tele Monte Carlo, e poi tutti i successi su Rai 2, l'Italia sul 2, insomma era un grandissimo conoscitore di musica, nonché autore di alcune delle più belle canzoni della musica leggera italiana, Bugiardo Incosciente per dire, della Mina e quant'altro. Roberto Rossellini era nato nel 1906. Vittorio Sgarbi oggi compie 74 anni, è del 1952. Tananai è nato l'8 maggio del 1995, quindi oggi 31. E poi Michele Sindona, che fu lo scandalo per eccellenza della fine anni 70, inizio anni 80, poi morì avvelenato in circostanze strane con un caffè di quelli furbi nel carcere di Voghera, quindi non neanche tanto lontano da qua. Va bene, parliamo dei morti. I morti di Gilles Villeneuve, morì l'8 maggio del 1982 sul circuito di Zolder, e io la stavo vedendo in diretta, quelle prove le stavo vedendo, lui venne sbagliato.

alzato fuori dalla macchina perché si ruppero perfino le cinture di sicurezza e si fece un volo di 200 metri, sopravvisse per poche ore. George Peppard, grande attore americano, lo ricordiamo, è stato quello prima di Robert Redford, il bello del cinema americano, aveva fatto Colazione da Tiffany, wow, con la Audrey Hepburn, aveva fatto A-Team, lui era il colonnello della serie televisiva di A-Team. Poi abbiamo Paul Gauguin, un grande pittore francese, 1903, Dirk Bogarde, un grande attore che fece alcuni dei film più intensi, lui faceva il passionale introverso, è morto nel 1999, e poi una persona fantastica, una delle persone più colte che abbia conosciuto in vita mia. Eravamo colleghi al Parlamento Europeo e avevamo l'ufficio uno di rimpetto all'altro, ma lui era una testa, Gianni Budget Pozzo, è morto nel 2009 e parlava correntemente cinque lingue, aveva un'analisi politica con una conoscenza di tutte le situazioni politiche mondiali, era consigliere di Craxi, poi diventò uno dei consiglieri prediletti di Berlusconi, ed era una persona, e alla sera voleva uscire con me a pranzo perché gli raccontassi le barzellette. Era nel mio periodo in cui mi veniva bene raccontare le barzellette, lui si divertiva come un mazzo. Una persona incredibile, Gianni Budget Mozzo, morto nel 2009. Allora, i nati e i morti li abbiamo fatti, e adesso passiamo ad un altro vincitore di Canzonissima. Ne abbiamo avuto una in inizio di trasmissione con Nicola di Bari, che vinse Canzonissima del 71, la Canzonissima, quella vera, non quella di adesso. Nel 1970 vinse Canzonissima all'età di 19 anni, ma stava per compiere i 20, con una canzone che si intitolava 20 anni. Lui, Massimo Ranieri, quinto vintage di oggi.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click.
1: Intanto guarda che è lunghissima l'introduzione di Rapsodia del Pietro Galassi. Allora, ci siamo ascoltati un Massimo Ranieri giovanissimo che ha vinto Canzonissima nel 1970 con 20 anni. Volevo fare il cinecalendario, dai, lo faccio dopo la Rapsodia del Pietro Galassi. Contento, Cinghia, contento? Dimmi che sei contento, esprimiti un po', non mangiare solo cracker, dai. Allora, Pietro Galassi, sì.

Era Pietro Galassi che cantava con due amici, che poi è difficile quando sono in tre a cantare, c'è sempre qualcuno che cerca di far vedere che lui è più di quell'altro, non è facile mantenere lo stesso livello, in funzione anche delle proprie capacità vocali, ma se uno grida l'altro cerca di gridare di più, far vedere che tiene una nota più alta, non è facile metterne insieme due o tre, come quando cantavano i tre tenori, ve li ricordate? Allora, il cinecalendario, vi ho detto, il film da abbinare a oggi, 8 maggio, e quindi anche al vostro compleanno. Qual è il film abbinato alla mia data di nascita? Oggi è Hunger Games. Wow, il film che ha regalato alla carriera di Jennifer Lawrence un personaggio amatissimo, quello di Katniss Everdeen, un'arciera lucida e determinata che deve vincere questi Hunger Games per sopravvivere. Ne fa di tre di film, eh? Allora, perché l'8 maggio? Perché è il compleanno di Katniss, quindi l'interprete principale. Un dettaglio svelato dalla Collins nel primo romanzo. La Collins è la scrittrice che ha scritto Hunger Games. È un dettaglio svelato dalla Collins nel primo romanzo della trilogia letteraria, perché anche letterariamente sono stati tre i libri dedicati al romanzo Young Adult di Susan Collins, quindi gli Hunger Games. 8 maggio gli Hunger Games li abbiamo avuti. Bene, e adesso mi manca, Castellina Pasi con Lupin. Vai. Poi abbiamo l'ultimo vintage e ho Gli accade oggi.

0: E noi vi lasciamo così. Ci vediamo dopo con l'orchestra
1: Castellina Pasi.
2: Ok, era Lupin. Ciao, di Castellina Pasi con Pamela che cantava. E vediamo un po', ce la faccio, sì, se vado veloce. Allora, accade oggi nel 1429, l'8 di maggio, guerra dei cent'anni, Giovanna d'Arco alla testa delle armate francesi pone fine all'assedio di Orléans. E da lì verrà chiamata appunto la pulzella d'Orléans, liberando la città dall'esercito inglese e segnando il passaggio dalla terza alla quarta fase della guerra. Un balzone in avanti e andiamo a finire nel 1898. A Torino si disputa in un'unica giornata il primo campionato di calcio italiano di massima serie, Serie A, vinto in finale dal Genoa contro l'Internazionale Torino. C'era già un Internazionale anche allora, l'Internazionale Torino. Tra le altre cose c'è un messaggio adesso che mi è arrivato da parte di Enza di Torino che mi dice: buongiorno Ettore, questa mattina diluvia a Torino. Qui c'è un solicchio, sì, siamo a 70 km da Torino. Per fortuna c'è Canzoni Senza Frontiere. Grazie per la compagnia, buon weekend a te, famiglia Alcinghia. Grazie a te, Enza. Ritorniamo che il tempo è tiranno. 1886, il farmacista John Stith Pemberton vende per la prima volta la Coca-Cola, con una ricetta sua segreta da allora, come medicina brevettata. All'epoca era una medicina. 1945. Allora, abbiamo in Germania entra in vigore la resa incondizionata firmata il giorno prima, segnando la fine del conflitto in Europa. E basta. Nel 1948 entra in carica la prima legislatura della Repubblica Italiana, la prima e più duratura dell'epoca repubblicana. 8 maggio 1948. 1970 i Beatles pubblicano il loro 12° e ultimo album, Let It Be. 2018, il presidente statunitense Donald Trump annuncia il ritiro degli Stati Uniti d'America dall'accordo sul nucleare iraniano, e ne stanno discutendo ancora oggi. Ed infine nel 2025, l'8 di maggio, il cardinale statunitense Robert Francis Prevost viene eletto come 267° Papa della Chiesa Cattolica e Vescovo di Roma. Prende il nome di Leone XIV e adesso sta discutendo. Vescovo americano, cardinale americano, diventa Papa e adesso discute col presidente americano. Non male la cosa. Siamo all'ultimo brano di oggi, è il sesto vintage di oggi. Riccardo Cocciante, un ragazzo da Classe di Ferro del 1946, in un bel bolero del 1979 che si intitola Io canto.

Ma che me ne frega, tanto io canto, perché cantare effettivamente rende, magari dei momenti anche tristi e bui li rende più allegri e più spensierati. Allora, siamo arrivati in fondo, vi auguro un buon weekend con le solite 3S, salute, soldi e sesso, nell'ordine che volete voi, che vi meraviglino il weekend. Andate Randenna, grazie, ci ritroviamo lunedì, grazie Cinghia, sigla.

0: amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Sta per arrivare la notte in cui tutto può accadere. Alla Peschiera Club di Valdengo Biella, domenica 21 giugno ore 15:30, va in scena Abracadabra, la notte dei miracoli. Un international magic show con i più grandi illusionisti. Walter Maffei, Mirko Menegatti, Shezan, Alberto Giorgi e Laura, Didi Mazzilli, Disguido. Un cast straordinario per uno spettacolo unico, sorprendente, irripetibile. Biglietti in prevendita, ingresso 30 euro con biglietto lotteria omaggio. Prenotazioni anche online sulla peschieraclub.it o al 331 420 75 65. Abracadabra, la notte dei miracoli. Lasciati stupire.
2: Radio Liscio Notizie.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Sbarcano a Tenerife nel porto di Granadilla, tra severe misure sanitarie, i passeggeri della MV Ondius, dove si è sviluppato il focolaio di antivirus. I sanitari spagnoli confermano che i circa 140 passeggeri sono asintomatici. Subito il trasferimento in aeroporto per il rimpatrio in condizioni di sicurezza e separato per nazionalità. Le autorità spagnole e l'OMS, presente sull'isola con il direttore generale Ghebreyesus, hanno ribadito che il rischio per la popolazione resta molto basso. Durante le celebrazioni a Mosca per la vittoria sul nazifascismo, molto sottotono rispetto al passato, l'annuncio a sorpresa di Putin alla fine della guerra in Ucraina è vicina, sono pronto a negoziare con l'Europa e a firmare con Zelensky. Parole che hanno sorpreso le diplomazie europee, mentre Kiev esprime diffidenza. Sentiamo Nicola De Muro.
4: L'annuncio, per molti versi clamoroso, Vladimir Putin lo ha pronunciato ai giornalisti subito dopo una parata del 9 maggio per la vittoria sul nazifascismo, molto ridotta e blindata per la paura di attacchi ucraini. La guerra in Ucraina sta per finire e io sono disposto, ha detto il leader russo, a vedere Zelensky, ma solo per una firma dell'accordo definitivo, non per negoziati. Queste le parole di Putin, che ha aggiunto: sono anche disposto a trattare con l'Unione Europea in un terreno neutrale. E a questo scopo, ha concluso il presidente russo, una figura di mediatore neutrale potrebbe essere Gerhard Schröder. Una serie di dichiarazioni che hanno spiazzato le cancellerie europee e causato molto scetticismo a Kiev, che sul campo nella notte ha registrato nuove violazioni del cessate il fuoco di 3 giorni dichiarato da Mosca. In Europa la reazione è stata improntata alla prudenza diplomatica. Il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa ha ribadito che Bruxelles è disponibile a colloqui al momento giusto, ma senza alcun riferimento positivo alla proposta russa. In Germania la figura di Schröder come mediatore è ritenuta poco credibile. Da anni l'ex cancelliere socialdemocratico è sotto accusa per i suoi legami economici e personali con Putin e con le società energetiche russe.
3: Prosegue il 36esimo turno di campionato. Oggi, tra le altre, scendono in campo Milan, Atalanta e Parma Roma. Rossoneri e giallorossi in piena corsa Champions sono chiamati a rispondere al successo della Juventus a Lecce. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
5: 3 giornate dalla fine, incroci pericolosi e calcolatrici alla mano, è quanto accade a Milan e Roma in piena bagarre per un posto in Champions League. La vittoria della Juventus a Lecce di ieri per 1-0 ha permesso alla signora di sorpassare i rossoneri e prendersi la momentanea terza posizione. Per rispondere al successo juventino, allora, le due concorrenti sono chiamate alla vittoria. La squadra di Allegri, reduce dal KO contro il Sassuolo, alle 20:45 ospiterà l'Atalanta, avversario tutt'altro che facile. Sentiamo il tecnico.
6: Abbiamo fatto 3 giorni buon allenamento, 4 giorni buon allenamento, però non è che l'Atalanta scarica. L'Atalanta è un'ottima squadra, una buona squadra, noi bisogna fare una prestazione ottima per portare a casa il risultato.
5: Quella di Gasperini alle 18 è opposta al Parma, in trasferta prima del derby contro la Lazio alla penultima. Parola all'allenatore giallorosso.
7: È stata una stagione per me molto soddisfacente da parte della squadra. Se andassimo in Champions sarebbe un risultato che ci darebbe grandissima soddisfazione.
5: Più staccato ma comunque allerta il Como, a meno 2 della Roma in campo dalle 12:30 a Verona.
3: Ed è tutto, buon pomeriggio.
2: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: C'è chi ascolta per abitudine e chi ascolta per emozione. I nostri ascoltatori non cercano rumore, cercano compagnia, ricordi, sorrisi. Siamo la loro voce, la loro musica, il loro tempo. Radio Liscio, i nostri ascoltatori, li abbiamo solo noi.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: radioliscio.it. Tutto il nostro mondo a portata di click. Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Anche l'inizio della prossima settimana sarà caratterizzato dall'insistenza di un flusso umido a tratti instabile occidentale in scorrimento lungo il bordo superiore dell'anticiclone, il che vuol dire che sul centro-nord Europa sarà presente una vasta area depressionaria che orchestrerà il passaggio di alcuni fronti. In particolare lunedì sarà la volta ancora delle regioni settentrionali, dove le condizioni risulteranno variabili o instabili, mentre andrà meglio al centro-sud. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invitiamo a consultare l'app di 3B Meteo.

ci rappresentano, grazie. Grazie ai vostri applausi, grazie. E allora continuiamo con un altro brano. L'ho scritto qualche anno fa per Paola D'Amì, mi ha dato grande successo. Questo è Balla Romeo. Vai!

0: le nostre canzoni storiche. E adesso passiamo da una canzone storica a una canzone che ho scritto da poco e che uscirà tra poco. È un'anteprima, lei è Mi Piaci, vai!
1: Sì!

0: nostri nuovi brani, le belle canzoni che dovete imparare, cantare tutti insieme a noi, assolutamente.
1: Ah, sì?
0: Però adesso torniamo al grande classico, una versione nostra del El Condor
1: Passa.
0: Va. Piccolo problemino tecnico.
1: Intanto tenetevi caldi, mi raccomando. Sperando che abbiate passato un 25 aprile sereno, tranquillo, rilassato.
0: È stato un piccolo problema tecnico, ma l'abbiamo già risolto. Così, ecco. Vai. Si va.
1: I grandi classici della musica.

0: grazie, i vostri applausi. E saluto anche tutto il fans club di Romeo e Coperfisa, la fascia che viene anche da lontano, amici da Alessandria, da Asti, da Torino, tutti gli amici accorsi, perché noi facciamo poche date, anche da Catanzaro sono gli arrivati, vai tranquillo, anche da Catanzaro, ti ricordi? Allora, abbiamo fatto un po' di scumbiamento, però un po' di liscio lo facciamo, cosa dici? Se no, tutta la sera. Salutiamo ancora, ringraziamo lo staff di Prima Antenna, lo staff di Radio Liscio, facciamo un applauso!
1: Grazie, grazie.
0: Ragazzi, anche meno, perché il signore là già che si tappa le orecchie, anche meno entusiasmo, però ci piace, ci piace. Tacchiamo?

0: bel balzerino, dammi un sol settima.
1: Pronti, pronti, valzer in arrivo.
0: Qual è il più famoso dei valzer?
1: Qual è?
0: Hai studiato?
1: No, non l'ho studiato.
0: Licenziata.
1: Basta, sapevo io, basta, me ne vado. Signori, il carnevale, sì, Venezia.

0: Grazie signori, grazie Peschiera, grazie. E allora, visto che io tanto mi asciugo le lacrime,
1: è caldo,
0: fa caldo suonare dal vivo signori, eh? Se fate l'applauso prendiamo un po' d'aria. Grazie per l'applauso spontaneo, bravi, bravi. Avete un futuro. Tutto Pepe, vai.

sulle mani a tempo, 1, 2, 3, qua, su tutti insieme, batti il quadro, fermi.

grazie di cuore, dopo c'è niente. Grazie veramente di cuore. Un bel fazzoletto? Sto bollendo dal caldo, ma perché ci va la passione, ci va il pathos, il sentimento. Magari non è molto televisivo, ma è con tanta passione.

0: siete allora proprio belli.
1: Sì. Aspetta, perché abbiamo qualcuno che ci dà i suggerimenti. Scusate un attimo, che 5 più. Dimmi, caro. Aspetta, allora c'è un omino con la maglietta a coperfisa che gira, il nostro fonico che saluto, il nostro Matteo. Matteo, dove sei?
0: Eccolo.
1: Parla col signore che ti voleva dire una cosina carina, dolce dolce. Allora, ci hanno richiesto la Beguine, signori, ve la dedichiamo di cuore alla più classica della Beguine, che è Blue Spanish Eyes.

0: Successi, grandi successi. E adesso, signori, aumentiamo un pochino il ritmo per poi tornare a ballo liscio, perché il ballo liscio ci vuole. A Radio Liscio, a Prima Antenna e alla Peschiera bisogna suonare il liscio. Siete d'accordo? Bravi.
1: Hai visto che bell'urlo?
0: Però una bella canzone moderna che adesso funziona alla grande, nostro amico collega Graziano Cianni, la Rapsodia. Vai!
1: Andiamo, andiamo!
0: Si va!
1: Ci siamo! Belli carichi!

0: continua. Belli carichi, così. Grazie per il bacio, Perugina.
1: Grazie Peschiera, grazie a tutti voi. Guarda che pista piena, che pubblico meraviglioso che abbiamo qui questa sera.

0: grazie.
1: E adesso io lei non la vuole cantare, la facciamo a lei? La prima sera che la presentiamo, la nostra versione, una bella canzone di Anna Oxa, signori, per la voce della nostra Laura, emozionatissima, a lei, vai!
0: Facciamo così, la mia versione.

0: successi della musica italiana. Dedicatissima a tutte le fanciulle presenti in sala, a lei, a voi, grazie.
1: La nostra grazie. Laura, la nostra Lauretta, eh?

0: migliori per voi, Laura Ragnoni.
1: Col cuore a voi.
2: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
3: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
2: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
3: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
4: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV. Radio Liscio.
0: Allora andiamo con un bel brano.
5: Chiedi libertà.
0: Quel brano di Eros.
5: Lo sai, non sono io.
1: Questo lo conosciamo tutti, signori. Vai. Le belle canzoni italiane. Continuiamo.

0: Abbraccia la fisarmonica, il nostro Chicco. Aumentiamo un pochino il ritmo, perché le fisarmoniche fanno anche questo, dal valzer, dal moderno fino alla baciata. Sole e luna, vai!
1: Pronti, eh? Vai, vai!

0: venite qua sotto, venite qua. Cosa fate lì tutti? Io vi ho fatto la doccia, tu vi hai fatto la doccia?
1: Sì, sì, sì, io sì. Ragazzi, penso tutti.
0: Venite qua vicino, cosa fate lì? Avete paura? Io voglio sentirvi vicini. Mi sento un po' solo così. Andiamo con il cia-cia!
1: Vai, vai!

0: fatemi sentire! Grande, grande Peschiera, e pensate che è il 25 aprile, sono tutti con le, si può dire, con le palle al sole, a prendere i primi caldi, e invece noi siamo qua a sudare, come, cosa dice, non è d'accordo lei, non al mare, stiamo qua a prendere caldo, come se fossimo al mare, c'è il sole della musica, c'è la grande maestro Casadei che diceva la musica solare, e noi stasera anche noi la musica solare. Vi portiamo nei grandi successi degli anni 60.
1: Vai!
0: Pronti? Vai!

0: signori, torniamo nella tradizione. Lei la cantava così. La nostra Mina, la Filanda.
1: Vai!
2: Claro che sì!
1: Andiamo!

0: una storia intorcinata.
1: E un po' di pizzica la ballate, eh? Un po' di pizzica, un po' di pizzichella.
0: Sì?
1: Sì, no, no, sì. La...
0: Vai,
1: vado,
0: vai, vai,
1: vai,
0: ci dicono.
1: Vai con la pizzichella, vai, vai, vai.
0: Forza donne!

0: signori, signori, signori, prima di tornare alle tradizioni, una bella canzone. La
1: sì.
0: nostra Laura, chiedere un applauso, guardate, vino buono e nella botte piccola un applauso alla nostra Laura Rognoni.
1: Grazie, gentilissimi, grazie, grazie.
0: Dedichiamo a lei questo momento, una bella canzone dolce dolce prima di tornare a ballo liscio con La casa del
1: Vai!

0: Non ho sentito. Cosa è successo? C'era l'applauso un po' spento, aspetta. Non vi è piaciuta? Non vi è piaciuta?
1: Grazie, che gentili, tanto io rifiatavo il segreto. Grazie, grazie di cuore a tutti voi.
0: Allora, signori, torniamo alla tradizione, le famose canzoni. Una bella mazurka subito alla piemontese, la fisarmonica del nostro Chicco, così.

0: nostre fisarmoniche.
1: E adesso parto io. Se vi piace bene, se la ballate bene, se no ascoltatela, perché lui la suonava alla grande. Era Carlo Venturi e il suo brano di punta era Anna.
0: Andiamo! Ritmo ben diavolato, dedicatissimo a tutte le

0: Chico Anna.
1: Grazie signori, grazie, ci voleva un po' di sprint e un bel tango dalla fisarmonica del nostro Chicco. Grazie ancora ai vostri applausi, sicuramente, signori, rigorosamente con il cuore per voi, con le nostre fisarmoniche. Grazie, grazie a tutti voi, veramente. Vai.
0: Grazie.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Sabato sera si balla con Radio Liscio Live. Dalle 21.30 in diretta dalla Peschiera di Valdengo arrivano le grandi orchestre di musica da ballo. Tanto ritmo per una serata tutta da vivere in radio e in TV. Radio Liscio Live, la musica che ti fa muovere.
2: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi. Radio
3: Liscio. E allora andiamo avanti così!

0: continuiamo subito così caldi. Su, su, su, su, su. Alla suavecita. Vai.
1: Belli carichi.
0: Le nostre fisarmoniche.

0: successo? Ha perso l'auricolare, signore. Se qualcuno lo trova, è pregato a riportarlo, perché ha perso l'auricolare. L'hai trovato? Ah, meno male. Tutto bene, Peschiera? Aspetta, ferma. Allora, quello che ha detto no, venga qua davanti, che gli chiedo. Come ti chiami? Piero, hai detto no o sì? Sì o no? Sì, sì! Siete d'accordo, Peschiera? Al mio tre facciamo un applauso a tutti voi! Uno, due, tre! Più corto. Non vi ho sentito. Com'è che è? No, No, non va bene. Allora andiamo con la ciociara, vai!
1: La ciociara! Dai, che teniamo il ritmo alto! Vai, Chicco!

Ciociara, meravigliosi ballerini, a voi. Vai, vai, vai, vai.

0: Grazie, grazie.
1: Un'altra bella canzone, la nostra collega Francesca Mazzucato, Amore
0: Bello.

0: grazie. Se vieni qua, cos'è che ha fatto?
1: Un tango.
0: Facciamo dopo il tango. Fai un tango.
1: Ci siamo.
0: Ci hanno richiesto il tango, lo continuiamo subito.

Voi chiedete e la mia orchestra ve lo suona, i miei ragazzi, eccezionali, tutti quanti l'applauso ai miei ragazzi. E allora continuiamo adesso, un bel medley di canzoni dolci dolci della vostra Laura, così. Dolci dolci, accontentiamo le richieste.

0: signore Bocciarella, grandi successi italiani, la sua voce.
1: Grazie.
0: E allora, prima della chiusura della diretta televisiva, poi ne continuiamo alla grande. Io non l'abbiamo ancora fatti stasera. Prendi la fisarmonica dall'ultimo CD, ultimo CD, ricordiamo che sono disponibili i CD di Domenico Perfisa con gli ultimi successi e tutti i brani con le nostre fisarmoniche tricolore. Partiamo così con i Fox.
1: Vai.

0: Grazie.
1: Sì.
0: Grazie signori, noi vogliamo salutare. Salutiamo Prima Antenna, salutiamo gli amici di Radio Liscio. E viva il ballo liscio, viva la fisarmoniche. Le fisarmoniche questa sera sono quelle di Romeo I.
1: Copper Fisa. Fisa.

0: Quadricola.
1: Signori, salutiamo gli amici di Radio Liscio, Prima Antenna e tutta l'orchestra. Viva le fisarmoniche, viva le comerfisa, buonanotte a tutti e alla prossima. Grazie Prima Antenna, grazie Radio Liscio.

Radio Liscio, solo musica da ballo. Radio Liscio e Prima Antenna TV presentano Melodia Italiana con Wilmer Modà.

Buongiorno, ben sintonizzati, ben ritrovati. Che bello, siamo felici quando sentiamo la sigla e sappiamo che abbiamo un'ora da vivere insieme con la miglior musica da ballo, con le canzoni generazionali, con la chitarra e soprattutto siamo felici, lo sappiamo che siamo in tanti, perché oggi è venerdì 8 di maggio, domani sarà sabato e inizia un weekend importante dove staremo insieme nella nostra casa della Peschiera di Valdengo. Il 9 arriverà l'orchestra di Franco Bagutti e si avrà la possibilità di guardarlo ovviamente anche in televisione, e poi domenica arriva il pranzo cantato con la partecipazione meravigliosa di Monica Riboli, che è una carissima amica, una grande artista, e poi abbiamo il grande successo Dipendesse da me, che lo canterà 6.000 volte. Ci siamo sentiti in corso di questa settimana e faremo dei momenti acustici perché c'è il pranzo cantato e sarete protagonisti, quindi mi raccomando, affrettatevi a prenotare perché ci sarà il posto sotto il palco e sarà davvero un momento bellissimo quello da vivere insieme. Poi ci sarà il nostro Marco Sasso, detto il Cinghia, alla chitarra, che ce ne suonerà anche lui in diretta, che salutiamo, che ci guida con la massima prudenza in ogni diretta. Diamo i numeri, Marco? Siamo abituati. 331-335-6565 per quanto riguarda la messaggistica. Provare per credere, perché siamo in diretta direttissima in questo venerdì. Poi facciamo anche gli auguri a coloro che festeggiano il compleanno l'8 di maggio. Ma andiamo subito a inaugurare la carta generazionale e arriva la generazione X, il grande Adriano Celentano, detto il Molleggiato, con la canzone Soli. È inutile chiamare, qui non risponderà nessuno. 331-335-6565, solo messaggistica.

0: 99, canzone scritta da Toto Cutugno e Cristiano Minellono, racconta il desiderio di due innamorati ed è una canzone che per certi versi è anche contemporanea. Racconta il desiderio di due innamorati di staccarsi dalla frenesia quotidiana gettando metaforicamente il telefono per evitare interruzioni. Oggi il telefono ce l'abbiamo costantemente a portata di mano, mentre una volta il telefono rimaneva attaccato al muro e non potevamo portarci dietro ovviamente anche il muro. È un inno alla necessità di ritagliarsi del tempo prezioso esclusivamente per se stessi, ignorando le incombenze esterne e concentrandosi sulla propria unione di questi due innamorati. Beh, dovremmo prendere il consiglio anche nei tempi di oggi, quello di staccarsi un pochettino dal telefonino, dalle notifiche che arrivano ogni 3x2, ci sono 170 miliardi di applicazioni sul telefono e se lasci la suoneria un bip bip bip bip sembra quasi che il telefono da un momento all'altro può esplodere. Ed effettivamente questa canzone potrebbe essere un indicatore di segnale per prendere spunto appunto e lasciare ogni tanto il telefono in stand by o magari in modalità aereo. Sai Marco la modalità aereo cosa serve? Te l'ho mai raccontata questa cosa? Possiamo dirla in diretta? La modalità aereo serve che se tu metti il telefono in tasca e sei seduto e lui per caso dovesse cadere, non cade, perché la modalità aereo fa in modo che il telefono vola e ti ritorna in tasca. Perché se cade il telefono poi si mescola la rubrica e diventa un casino, diventa... L'espressione del nostro Marco fa paura, prendo la prossima carta. Orchestra da ballo contemporanea, impazzisco per te, Matteo Tarantino, salvami tu.
1: Cominciamo le

Ed era Matteo Tarantino in diretta su Radio Liscio, su Prima Antenna, Telantenna, Studio 1, tutta l'Italia è impazzita, perché se non siamo pazzi non siamo normali, e anche un senso questa frase. In questo giorno impazziamo tutti per l'8 di maggio, perché 140 anni fa, quindi l'altro giorno, Pemberton brevetta la Coca-Cola e siamo tutti pazzi di Coca-Cola, l'abbiamo bevuta tutti quanti, e parte tutto da un ingrediente aggiunto per sbaglio, perché tante volte le cose belle nascono per sbaglio e bisogna sbagliare, ogni tanto nella vita bisogna sbagliare per imparare e correggersi, dove trasformò un rimedio per il mal di testa in una bevanda dal sapore inconfondibile. Con in meno di 10 anni conquistò tutta l'America e in quel periodo si costruì un marchio vincente rimasto immutato per oltre un secolo e destinato a influenzare le abitudini alimentari di miliardi di persone, dai bambini fino ai 150 anni. Era il 1886 come anno, appunto, che in quell'anno venne anche eretta la Statua della Libertà, inaugurata poi il 28 di ottobre, e 800 km più giù ad Atlanta, appunto, il farmacista John Pemberton lavorava da un po' un nuovo rimedio per il mal di testa, perché quindi il mal di testa, c'è anche una frase, il mal di testa è comune, il comune mal di testa, e nel laboratorio chimico aveva iniziato a creare diverse medicine artigianali. A un certo punto stava lavorando al composto di vino di coca, quindi mistura di vino e foglie di coca, e poi da un estratto di noci di cola ricchi di caffeina. Quindi nella Coca-Cola abbiamo la caffeina che ci tiene svegli, che dilata un pochettino quelli che sono i vasi capillari, e proprio mescolandoli in una caldaia di ottone l'8 di maggio trovò la dose giusta e si convinse che quello sciroppo dal sapore dolce poteva fungere da tonico rinvigorante e da rimedio appunto per la cefalea nonché il mal di testa. Poi prese il nome di Coca-Cola, perché quando tu la versi cola, quindi Coca-Cola sta colando la coca, e di conseguenza fu questa la scelta del nome. Questa è un po' la storia. Poi arrivarono le bottigliette di vetro che mantennero maggiormente la parte gasata, ed effettivamente la Coca-Cola, quella che ti fa un po' lacrimare, è proprio quella che la troviamo in bottiglia, mentre la lattina è già un po' diversa, appena la apri si sgasa subito. Poi ci fu la versione di Natale con Santa Claus e il colore rosso, quindi questa è la storia che andiamo a vivere proprio oggi in merito alla Coca-Cola, perché è nata l'8 di maggio, giorno in cui stiamo vivendo la melodia italiana con la canzone acustica. Quindi pensavo di pescare una carta generazionale ed ero tutto pronto per lanciarla, invece no, e invece cantiamo. E cosa cantiamo, cosa cantiamo, cosa cantiamo? Potremmo cantare questa canzone della strana società, perché oggi appunto è una giornata strana, siamo strani, siamo pazzi. Andiamo, siamo scesi troppo da qui.

questo era l'arrangiamento che interveniva in questo punto di canzone per quanto riguarda la tastiera. Altra carta, altra generazione, generazione silenziosa, un tuffo con Tony Dallara con la canzone Come Prima. E se andiamo a leggere Impazzisco per te che abbiamo appena ascoltato e uniamo Come Prima, potremmo dire Impazzisco per te come prima. È bello giocare con i titoli, che bel gioco in diretta.

c'è poi il Boom Boom d'amore con Daniela Cavanna, è tutta un'altra roba. E aveva un connubio particolare con la canzone Come Prima di Tony Dallara, perché anche Tony Dallara raccontava il desiderio di puro incondizionato, appunto, di riaccendere un sentimento profondo. Quando poi si entra nel limbo dell'abitudine, delle incomprensioni, che passa il tempo, uno perde un po' di vista quello che è stato un po' l'inizio. Viene chiamata abitudine nel gergo contemporaneo, e tante volte soffermarsi un attimino a come prima, più di prima, per tornare indietro e riaccendere quella fiamma. Ed era del 1957. In quell'anno ci fu un programma molto importante che nacque proprio il 7 di dicembre del 57, prima puntata del quiz musicale, proprio Il Musichiere, condotto da Mario Riva, che divenne un fenomeno talmente grande che si diceva che le strade si svuotassero durante la trasmissione e tutti a casa a gustarsela. Era appunto un qualcosa di rivoluzionario, dove c'erano i concorrenti seduti su una sedia a dondolo, dovevano ascoltare l'attacco di un brano musicale e, una volta riconosciuto, correre a 10 metri per suonare la campanella e dare ovviamente il titolo, la risposta corretta. Più indovinavi, più il montepremi ovviamente acquistava valore, ed era davvero una cosa molto bella, anche perché era un programma nuovo, nel senso che nasceva il format negli Stati Uniti, poi lo venne preso in Italia, però erano cose nuove, quindi quando ci arrivano le cose nuove siamo attratti dalla curiosità e veniamo proprio catapultati come le api nel miele, come le api nell'alveare, una sorta di calamita. Bel momento quello, appunto, che abbiamo ricordato. Altra carta, altra canzone, arriva la generazione millennials, che sono fans sfegatatissimi, con 100.000 S, un po' di qua e un po' di Laura Pausini. Ascoltando questa canzone, il consiglio che noi diamo è quello di stare con noi, restate in ascolto, e lo diciamo anche con questo brano. Prego, Laura.

siamo gustati tutta la canzone, questa parte soffusa finale. Resta in ascolto Laura Pausini. 2004, il brano che segna una svolta artistica verso sonorità più rock e dirette, ed è una canzone che nasce dalla fine della relazione sentimentale e professionale tra Laura e il suo ex produttore Alfredo Cerruti. Quindi facciamo un po' di gossip. Il testo racconta la necessità di staccarsi dal passato, l'amarezza per un amore che ha lasciato una frattura e la forza di guardare avanti, perché ovviamente è così, quando le cose finiscono bisogna trovare la forza di rialzarsi sempre, costantemente, anche un po' come nello sport, anche nella vita. Non può mai andare sempre tutto bene, ogni tanto qualcosa deve anche andare male, perché avvalora quando le cose vanno bene, e quando le cose vanno troppo bene non va bene, perché qualcosa deve anche andare male. È un equilibrio costante che si deve andare sempre un po' ad allineare. Siamo giunti, tra una chiacchiera, una canzone e un'altra, al momento in cui viene a trovarci l'archeologia dell'Liscio. La vediamo già pronta per gustarci un video, una reliquia che esce dal cassetto proprio nella giornata di oggi, in questo 8 di maggio. Daniele Comba ci suona Din Don Dan, la campana del villaggio.

Vi ricordo ancora, per chi si fosse sintonizzato in questo istante televisivamente e radiofonicamente, che domani sera Franco Bagutti alla Peschiera di Valdengo con tutta l'orchestra, in diretta televisiva, in diretta radiofonica. E poi rimanete lì, se siete alla Peschiera di Valdengo fermi, il locale viene chiuso, barricato, si dorme su divanetti, alla mattina colazione e poi soprattutto il pranzo cantato. Un appuntamento bellissimo con gli anni d'oro della musica da ballo successivamente e la partecipazione di Monica Rivoli, grande artista, grande amica e soprattutto interprete bravissima, coinvolgente, del grande successo Dipendesse da me, che la canterà ovviamente un sacco di volte tutta quanta per noi. E poi c'è il momento ovviamente del pranzo cantato, dove sarete protagonisti voi che mangerete in loco, quindi affrettatevi a prenotare, così la cucina si prepara, si preparano i tavoli dinanzi al palcoscenico e sarà davvero uno spettacolo. Non vediamo l'ora che arrivi proprio questa domenica 10 di maggio, e sarà anche la festa della mamma, dico bene Marco? Sì, dovrebbe essere anche la festa della mamma. E tolgo il dovrebbe. Canzone acustica, ci cantiamo. Beh, potremmo fare la canzone mamma, la andiamo a pescare così al volo, se la rete ci dà l'assistenza, perché ovviamente poi ci ritroveremo nuovamente in diretta lunedì, e allora per tutte le mamme

faccio, fatta così sembra che si sia bloccato il disco. Ed era un pensiero per tutte le mamme, appunto, per la festa di sabato. E questa la faremo, Marco, anticipiamola nell'elenco, una canzone che ovviamente ci canteremo tutti quanti insieme. Altra carta, altra generazione, ritornano i baby boomers, no, è la prima volta che li peschiamo in questo viaggio. Little Tony è già felice, già contento.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

Partiamo, facciamo il biglietto maggio e partiamo. Andiamo con Matteo Tassi, canzone nuova prodotta dalla Suonami, dal Dizio di Musicali, che appunto fa parte del suo ultimo lavoro discografico. Abbiamo visto questo furgone Volkswagen per quanto riguarda la televisione, lo raccontiamo agli amici che ci seguono in radio, questo furgone che fu davvero un mezzo simpatico degli anni 60-70, dove sono nate un sacco di band inglesi ed americane, mentre invece Rideracea ha rifatto vivere il 1966, e andiamo a leggere questa notizia rivoluzionaria, perché in quell'anno cambia un po' la cultura. Arriva la minigonna, portata al successo da Mary Quant, e inizia a diffondersi prepotente anche in Italia, appunto l'uso della minigonna, ovviamente nei periodi caldi, cambiando il modo di vestire delle giovani italiane, rompendo così la tradizione conservatrice, che era tutta tipo una tunica, no? Quindi col grembiule, quindi rimase solo il grembiule un po' più corto. Da lì nacque proprio la minigonna. Altra carta, altra canzone, siamo poi quasi ai saluti, mamma mia come vola in fretta il tempo. Generazione X, così piccola e fragile, ce la canta Drupi. Sulle mani, a tempo,

Ed era Piccolo e Fragile, grande Drupi, con questa bellissima canzone che è una romantica all'italiana e ha un grande successo non soltanto in Italia ma in tutto il mondo, soprattutto nei paesi dell'est. Siamo giunti al termine, ci vediamo sabato, ma mi raccomando, domani sera alla Pesca di Valdego con Franco Bagutti, domenica il pranzo è cantato con Monica Riboli, protagonista, con gli anni d'oro della musica da ballo, e vi aspettiamo per divertirci davvero insieme. Sarà una domenica strabiliante. L'ultima carta prevede l'orchestra da ballo contemporanea, ci salutiamo con il mambo, con lo strambo mambo che fa anche rima, l'orchestra di Maurizio Medeo. Buon weekend per coloro che non ci vediamo, mentre invece torneremo lunedì per una nuova puntata di Melodia Italiana. Grazie a tutti e ora mambo strambo, strambo mambo, strambo mambo. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: Sta per arrivare la notte in cui tutto può accadere.
2: Alla Peschiera Club di Valtengo Biella, domenica 21 giugno ore 15:30, va in scena Abracadabra, la notte dei miracoli.
3: Un international magic show con i più grandi illusionisti. Walter Maffei, Mirko Menegatti, Shezan, Alberto Giorgi e Laura, Didi Mazzilli, Disguido. Un cast straordinario per uno spettacolo unico, sorprendente, irripetibile. Biglietti in prevendita. Ingresso 30 euro con biglietto lotteria omaggio. Prenotazioni anche online sulla peschieraclub.it o al 331 420 75 65. Abracadabra, la notte dei miracoli. Lasciati stupire.
4: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
5: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

Sita. Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati. Pezzi da balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Sta per arrivare la notte in cui tutto può accadere. Alla Peschiera Club di Valdengo Biella, domenica 21 giugno ore 15:30, va in scena Abracadabra, la notte dei miracoli. Un international magic show con i più grandi illusionisti. Walter Maffei, Mirko Menegatti, Shezan, Alberto Giorgi e Laura, Didi Mazzilli, Disguido. Un cast straordinario per uno spettacolo unico, sorprendente, irripetibile. Biglietti in prevendita. Ingresso 30 euro con biglietto lotteria omaggio. Prenotazioni anche online sulla peschieraclub.it o al 331 420 75 65. Abracadabra, la notte dei miracoli. Lasciati stupire.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno, in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

Stai ascoltando Radio Liscio, solo musica da ballo. Pezzi da balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: C'è chi ascolta per abitudine e chi ascolta per emozione. I nostri ascoltatori non cercano rumore, cercano compagnia, ricordi, sorrisi. Siamo la loro voce, la loro musica, il loro tempo. Radio Liscio, i nostri ascoltatori, li abbiamo solo noi.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione. Pezzi da balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

0: viaggio.
1: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione. Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
2: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, anche l'inizio della prossima settimana sarà caratterizzato dall'insistenza di un flusso umido a tratti instabile occidentale in scorrimento lungo il bordo superiore dell'anticiclone, il che vuol dire che sul centro-nord Europa sarà presente una vasta area depressionaria che orchestrerà il passaggio di alcuni fronti, in particolare lunedì sarà la volta ancora delle regioni settentrionali dove le condizioni risulteranno variabili o instabili, mentre andrà meglio al centro-sud. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invitiamo a consultare l'app di 3B Meteo.
1: Pezzi da balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Sabato sera si balla con Radio Liscio Live. Dalle 21.30 in diretta dalla Peschiera di Valdengo arrivano le grandi orchestre di musica da ballo. Tanto ritmo per una serata tutta da vivere in radio e in TV. Radio Liscio Live, la musica che ti fa muovere.
2: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Pezzi da Balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

Sita. Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Radio Liscio, il nuovo sound della musica da ballo. Pezzi da balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

ciao ciao. Buon mercoledì, mercoledì 6 maggio 2026. Parliamo di meteorologia. La meteorologia, sono appena andato a vederla, ha detto alle 11 piove da te qui nel nord-ovest, nel profondo nord-ovest d'Italia, e difatti c'è il sole. Adesso, mentre andrà la prima canzone, vado a vedere il radar se effettivamente c'è questa massa di nubi che sta arrivando, perché qui in teoria davano pioggia tutto il giorno, ma addirittura verso la fine della settimana l'Italia sarà spaccata in due: anticiclone al sud con temperature anche oltre i 30 gradi, quindi estate piena, mentre qui al nord restiamo su queste temperature. In questo momento sono 13 gradi. Io ieri sera, per lavorare, per preparare la scaletta, ho acceso la stufetta, c'erano 8 gradi, no, 8 gradi era più tardi, però lavoravo che ce n'erano 9-10, che insomma non è piacevole stare, anche perché ho cominciato con i cardiganini di cotone e effettivamente tra un po' bisogna ritornare a quello di lana. Il cinghia no, il cinghia ha una sua, come dire, corazza naturale che lo protegge da quelle che sono le variazioni climatiche. Lui del problema climatico se ne fa un baffo, perché lui ha una tenuta che va bene, come gli arabi nel deserto, per il caldo, sia per il caldo che per il freddo. Vero, cinghia? Vero, Marco? O no? No? No, beh, però oggi non ha su la figheggiante maglietta, quella con fuori il tatuaggio. Oggi ha su la giacchina della tuta, quindi anche a biella non è che faccia poi così caldo. Poi lui, quando ha freddo, si prende in braccio il Lillo e mi fa la regia con Lillo in braccio. Allora, oggi abbiamo anche una notizia sconvolgente, che il Supremo sarà in tutt'altre faccende affaccendato, come diceva il Giusti, e quindi non seguirà la trasmissione. Possiamo scialare, cinghia, possiamo fare le robe tutte un po' così, perché non sta ascoltando il Supremo, quindi possiamo fare le cose, non battere le mani, che si era. Primo disco di oggi. No, oggi intanto, vabbè, 6 maggio 2026, è il 126esimo giorno dell'anno, ne mancano 239 alla fine dell'anno, e ci sono ben due santi che si festeggiano oggi, a parità ex aequo: santi Mariano e Giacomo. Ma soprattutto la cosa importante è la giornata mondiale del colore, il Kids Color Days, quindi il colore, insegnare a usare il colore ai bambini, perché questo insegna loro, impara loro, come direbbero da altre parti, impara loro a vedere il mondo a colori, che il mondo a colori è più bello che nella variegata scala di grigi. Ci sono gli appassionati del bianco e nero e della scala di grigi. A colori è tutto più bello, anche proprio a livello mentale. Ma se tu mi guardi così, cioè se un lui guarda una lei così, o se una lei guarda un lui così, Anna Maria Allegretti, le cose cambiano.

Beh, bravo, bravo, bravo il regista e la casa di produzione che ha ideato questo videoclip, perché era perfetto. Quindi piombato in pieno fine anni 50, inizio anni 60, con lei come trucco, come abbigliamento, tutta la scenografia come è stata fatta, che ricordava quel periodo, perché questo della Anna Maria Allegretti era un twist. Sì, ho capito, non ho spento. Ah, che stress. Su, stress, il telefonino. Là, non disturbare. Là, così non si sente più il beep quando mi arriva un messaggio. Che poi questi sono i vostri messaggi che stanno arrivando, perché il cellulare prende ovviamente tutti i messaggi del WhatsApp. Comunque, stavo facendo i complimenti all'Anna Maria Allegretti e alla sua casa di produzione per la realizzazione di questo videoclip. Se tu mi guardi così. Abbiamo cominciato col twist, non male questo 6 maggio. Sono le 11:11 e prima di passare al prossimo brano, che poi sarebbe il primo vintage di oggi, ecco qui i primi. Allora, arrivate già una fotografia. Ciao caro Ettore, domani sono 5 anni che la mia bella giovane sposa Adriana purtroppo si è involata in cielo. Mi puoi dedicare la canzone Più bella cosa di Ramazzotti? Allora, tutte le dediche di oggi verranno realizzate, tutte le richieste di canzoni di oggi verranno realizzate venerdì, quindi dopodomani, ve lo dico subito. Buongiorno Ettore Cinghia, buona giornata piovosa, Graziella da Verniasco. Piove da te, Graziella? Qui ancora no, anche se ho detto che sarei andato a vedere il radar, lo farò adesso durante il prossimo disco, che è 64 anni, 64. 64 anni è una canzone dei Cugini di Campagna. Qual era la caratteristica dei Cugini di Campagna? Che c'era Flavio Paolin, che era uno dei componenti, che cantava con questa voce in falsetto veramente incredibile, da voci bianche dei cori ecclesiastici del 700-800, quando addirittura sembrava che togliessero loro certe caratteristiche maschili per farli cantare sempre tutta la vita con le voci bianche, e in modo che soddisfacessero le richieste dell'epoca. Allora, Paolin era quello che cantava in falsetto. Nel 1975, perché i Cugini di Campagna imperversarono dal 70 all'85 circa, occupando anche per varie decine di settimane la hit parade, i Cugini di Campagna nel 1975 cantavano 64 anni.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Mauro Leverini, che sabato sera scorso ha avuto un grande successo alla Peschiera di Valdengo in Bella Romagna.

E Mauro Levrini con Bella Romantica. Allora, buongiorno Ettore Marco, anche qui giornata piovosa, un saluto da nonna Rina di San Giorgio. E poi buongiorno Ettore, ma che pulizia di voce. Chi si è susseguito a lui nei Cugini di Campagna? È bravo comunque, ma una voce in falsetto così pulita difficilmente credo si sentirà più. Buon programma, Siro. Siro, mi chiami da Chiavari, mi pare di ricordare. Sì, bene, ok. No, tutti mi dite piove, piove. Io sto guardando il radar in real time che mi dice che lì da te, Cinghia, c'è il disastro. Nel senso che dovrebbe star piovendo, perché il Cinghia mi sta facendo la regia da 80 km di distanza da Biella e lì addirittura ci sono i lampi che lampeggiano, per cui dovrebbe essere un tempaccio. Confermamelo? Confermalo? Non mi ascolta. Non mi ascolta. Quando io parlo lui si occupa di tutt'altre cose. È lì che gioca con l'intelligenza artificiale. Capite che essere completamente da solo, perché stamattina sono da solo anche in casa. La moglie è in giro, per cui non prevedo neanche che arriverà il caffè, dovrò andarmelo prendere da solo, magari durante le news delle 12. Oh, saluto anche tutte le amiche e gli amici che ci stanno seguendo in Radio Liscio Visione, perché in questo momento siamo in diretta anche in televisione in Piemonte, Val d'Aosta e Liguria con Primantenna TV, canale 14 Piemonte, canale 79 Liguria, con Studio 1 in Lombardia sul mitico canale 95 e poi sul network Teleantenna che ci ritrasmette in mezzo Italia, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e la provincia veneta di Belluno. Per esempio a Bologna siamo sull'85, a Firenze siamo sul 98, a Roma siamo sul 97, per cui vabbè, ci vuole un po' di tempo per fare la famosa fidelizzazione, nel senso che ci vuole un po' di tempo per essere scoperti e poi magari ascoltati, ma quelli che ci scoprono poi ci sta dando molta soddisfazione perché ci ascoltano. Allora, guardavo il radar real time di com'è il tempo. Qui Piemonte quasi tutto libero, nord del Piemonte no, vabbè, fa brutto. Milano ha appena smesso di piovere adesso, sta piovendo a Lugano, sta piovendo a Venezia, e qui niente, tutto in Francia, in Svizzera, Berna, viene giù di tutto, ma qui no, qui Torino, Alessandria, Cuneo, è tutto pulito, anche se la meteorologia aveva detto che dalle 11 è uscito il sole, così come è uscito il secondo vintage di oggi. 3 settimane da raccontare. Siamo nel 1973 ed è una di quelle meravigliose canzoni confidenziali che ci cantava lui, Fred Bongusto.

Grande Fred Buongusto, sono già 7 anni che se n'è andato anche lui. 3 settimane da raccontare, era un brano del 1973. Allora, andiamo avanti. Noi capiamo qual è lo spirito, il sentimento, lo stato d'animo del Supremo in funzione di come ci manda le scalette. Oggi è partito bello forte con un twist e poi è diventato romantico, estremamente romantico. Si vede che la moglie gli ha dato un basin d'amore, perché è diventato tutto 64 anni, bella romantica, 3 settimane da raccontare. Adesso va con Sorrido e canto dell'orchestra di Franco Bagutti. A proposito dell'orchestra di Franco Bagutti, sabato sera, questo, il 9, quindi tra 3 giorni, sarà alla Peschiera di Valdengo. Sarà alla Peschiera di Valdengo l'orchestra di Franco Bagutti e sarà l'animatrice della serata, che sarà ritrasmessa live dalle 21.30 e da Radio Liscio e da Prima Antenna TV. Vai, vai, cinghia!

Rido e canto, orchestra di Franco Bagutti. Sì, sì, siamo in pieno sole, quindi signori meteorologi, i vostri computer, diciamo che non è colpa vostra, i vostri computer che fanno miliardi di calcoli per stabilire come sarà il tempo, ora per ora, l'hanno cannata alla grande. Allora, richiesta da ben due signore ieri, la Luigina e l'altra era la nonna Rina di San Giorgio. A proposito di San Giorgio, Sestriere ha nevicato e tutta l'altra Val di Susa ha nevicato, quindi ha fatto una botta d'inverno a maggio che una volta era abbastanza una consuetudine, adesso è una roba più rara. Allora, ci riporta alla giovinezza, quando io ero in Colonia, cioè, mentre facevamo la passeggiata tutti in fila per due, ce la facevano cantare quel mazzolin di fiori. L'interpretazione di questa versione è delle mondine, che erano le mondine, lo dico per chi non vive come me, beh, io sono sulle colline del Monferrato, ma appena scendi ti tuffi nelle risaie, risaie che addirittura Benjamin Franklin, che era venuto qui a fare un giro in Italia, nel nord Italia, disse in Piemonte, c'è, nella provincia di Vercelli, c'è il riso più buono del mondo, aveva detto all'epoca, 230 anni fa. Può darsi, ieri sono andato a Torino, mi sono fatto due strade per andare, ho attraversato le risaie, per cui ancora non tutti hanno dato l'acqua, stanno aspettando che piova così risparmiano un po' perché l'acqua costa, e al ritorno invece ho fatto le colline, cioè, avevo la scelta, ma fra due strade, e al ritorno avevo sulla moglie che fa, ah no, fammi cambiare strada che le risaie allunghe mi annoiano, e allora le ho fatto fare le colline, mi comporta un po' più di curve, una strada piena di autovelox per cui andare 50 all'ora fisso, ma va bene, tanto nessuno mi correva dietro, ero andato a prendere una cosa che ho comprato per la nipotina su Subito, e andando a prenderla non bisognava smontarla che mi creava dei casini. E adesso, anzi, devo ricordarmi di scaricarla dalla macchina perché l'ho tenuta segreta, è un regalo deve essere sempre segreto, deve essere una sorpresa. Allora, quel

Mi immagino tutte le zone dove si sta ascoltando Radio Liscio Canzoni Senza Frontiere, c'è stato un coro in mezza Italia oggi, quel Mazzolini di Fiorini, io almeno l'ho scantata a squarciagola perché appunto mi ricordava quelli che l'hanno vissuta quel Mazzolini di Fiori. Allora, 331-335-6565, buona giornata a tutti, Margherita di Genova, ciao Margherita, lo so che ci sei sempre, buona giornata da Irma d'Imperia, ciao a tutti da Anne Walter di Novara, buongiorno.

0: Antonio, salutoni Antonio. Antonio, ce l'ho nella seconda ora, verso, ti dico anche l'ora, verso le 12.40, quindi se state fra un'oretta, se stai ad ascoltare fino ad allora, se hai la pazienza di ascoltare fino ad allora, avrai la Veronica Cuneo con la sua Rossi Tramonti. Adesso però c'è il terzo vintage di oggi, una canzone che ha vinto il Festival di Sanremo, quando? Nel 1988. Pensate che questa era una canzone che nessuno voleva fare, perché erano tutti con il muso storto, perché era piuttosto difficile come interpretazione. La scartò Gianni Nazzaro, la scartò un altro, perché alla fine Franco Califano, Gianni Morandi la rifiutarono tutti a causa delle note molto alte e anche perché il pezzo era troppo importante. Dicevano no, è troppo importante per andare a Sanremo. Gli autori la propongono a Massimo Ranieri. Lui la prova, dice che effettivamente non è facile, ma poi dice vabbè dai, ci vado, ci va, la canta e vince il Festival di Sanremo. Perdere l'amore, 1988, questo ragazzo del 51 che è Massimo Ranieri.
1: E adesso andate via, voglio restare solo.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase Alexa, apri Radio Liscio. Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: Ballavi scalza e qui si balla, ragazzi.
2: Eh sì, si balla con il Pietro Galassi e il suo vocione e tutta la sua macità.

0: Pietro Galassi per voi.
1: Era l'ineffabile Pietro Galassi con Ballavi scalza. Chiedo scusa. Ogni tanto succede, siamo in diretta, se viene colpo di tosse viene colpo di tosse, no? Perché ci sono quelli che si terrorizzano mentre stanno facendo una diretta e fanno oh scusate, è vita ragazzi, live. Allora, 11:50, siamo ai vinili di Casandenna, 120° pezzo nella classifica delle 200 canzoni più belle di sempre. Una cantante molto molto brava, praticamente dimenticata e molto sfortunata. Lei, Virginia Patterson Hensley, che poi come nome d'arte ebbe quello di Patsy Cline, morì in un incidente aereo all'età di 31 anni. Lei era del 32, è morta nel 63. E si ritrovò a dover interpretare una canzone. Lei era abituata a cantare soprattutto country, ma anche pop, gospel, rockabilly. Era molto brava, aveva una voce, adesso del resto la sentirete. Nel 1961 Willie Nelson aveva scritto questa canzone, Crazy, pazzo, pazzesco, traducetela come volete voi. Nel 62 viene pubblicato da lei, dalla Patsy Cline, ed ha un successo strepitoso. L'hanno fatta in tantissimi, Julio Iglesias, Shirley Bassey, tutte però persone che avevano una voce che fosse in grado di interpretare, perché non è facile. Sentite come la interpreta nel 1961 Patsy Cline questa Crazy.

Mamma mia, quanti ricordi su questa canzone! No, perché la versione solo musicale mi ha ricordato tanto una cosa che io facevo in una trasmissione che si chiamava La Bustarella, che erano le ombre cinesi, e erano ballate su questa musica, Crazy, che ovviamente era solo la versione musicale ed era un pelino più accelerata. Patsy Cline, 120esima nella classifica delle 200 canzoni più belle di sempre, classifica stilata dalla rivista Rolling Stone. Allora, siamo alla fine della prima ora di Canzoni Senza Frontiere, che dura due ore, dalle 11 alle 13 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, qui su Radio Liscio, qui Canzoni Senza Frontiere. Quindi concludiamo con un bel giro, saluto tutte le amiche e gli amici di Prima Antenna che ci lasciano alla fine della prima ora, e concludiamo con un bel trio di fisarmoniche che una volta era la grande orchestra con la quale si ballava alle feste, alle sagre. Oh, sapete che c'è Radio Liscio Summer Tour, eh? Se chiamate al 331-335-6565 potete prenotare un'orchestra o una serata o un pomeriggio o una festa per il vostro paese, la vostra sagra per quest'estate. Fate ballare la vostra gente, il ballo sta riprendendo piede alla grande, è un'alternativa al lavoro in palestra, fa bene, fa movimento e ci si diverte, e in molti casi ci si può fare anche l'amoroso al moroso. Quindi ok, L'Agricola di Bensi.

0: Lani e Bensi, din don, din don, din don, din don, din don, din don. È mezzogiorno anche in campagna, è uscito il sole, quindi per quanto riguarda la pioggia ne parleremo forse nel pomeriggio, no, perché visto che sulla Francia c'è una roba che sta arrivando, ma ancora per il momento non se ne parla. Era prevista tra le 11 e le 14, arriverà più tardi, ma comunque da come si sta muovendo, perché le correnti vanno sempre da ovest verso est, la vedremo arrivare. Adesso stiamo vedendo arrivare le reclame e le news come ad ogni capodora di Radio Liscio, ma
1: torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti fra pochi minuti dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Sta per arrivare la notte in cui tutto può accadere. Alla Peschiera Club di Valtengo Biella, domenica 21 giugno ore 15:30, va in scena Abracadabra, la notte dei miracoli. Un international magic show con i più grandi illusionisti. Walter Maffei, Mirko Menegatti, Shezan, Alberto Giorgi e Laura, Didi Mazzilli, Disguido. Un cast straordinario per uno spettacolo unico, sorprendente, irripetibile. Biglietti in prevendita. Ingresso 30 euro con biglietto lotteria omaggio. Prenotazioni anche online sulla peschieraclub.it o al 331 420 75 65. Abracadabra, la notte dei miracoli. Lasciati stupire.
3: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
4: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
5: In diretta da casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.

saluto anch'io Evaristo Beccalossi, mi chiamo Evaristo, scusate se insisto, ci parlavamo spesso quando lui faceva l'opinionista a Tele Lombardia, perché era anche un bravissimo ovviamente di calcio, opinionista di calcio, perché sapeva di cosa parlava. Ciao, ovunque tu sia. Allora, questa è Canzoni Senza Frontiere, in onda su Radio Liscio, sono le 12:05 e oggi è il 6 maggio 2026, il 126esimo giorno dell'anno, ne mancano 239 alla fine dell'anno, si festeggiano due santi pari merito, San Mariano e San Giacomo, che erano stati dei martiri, come se quando uno ha fatto il martire automaticamente diventava santo e bisognava arrivarci a fare il martire, non era facile. Giornata mondiale del colore, soprattutto per i bambini, insegniamo ai bambini ad operare i colori, perché il colore è alla base della vita, dell'immaginazione, della fantasia di questi bambini. Non abituiamoli al grigiume della vita che si vive ormai in molte parti del mondo. Il colore, viva il colore! Allora, adesso è il momento in cui il Cinghia si sveglia, perché questa cantante gli fa sangue, per cui ha questo sussulto improvviso dopo un'ora di apparente glaciazione da parte sua, in cui mi rispondeva per monosillabi o con grugniti quando gli chiedevo qualche cosa. Adesso c'è la Sofia della Suonami Band e quindi si ringaluzzisce tutto. Danza senza fine, se non ha fiato lo può fare.

Ma a me fa impazzire. No, sì, la Sofia è bella, malcigna, perché addirittura l'occhio baboso. È una roba incredibile. Poi viene fuori con espressioni spontanee del tipo è praticamente nuda, sembra Fantozzi. Quando c'è la Sofia, lui è così, perde un po' la Trebisonda, va bene. Era Danza senza fine, a tutto ritmo dalla Suonami Band, cantava Sofia. E siamo al quarto vintage di oggi. Attenzione, questa canzone è stata scritta da Mogole Battisti, wow, ed era stata scritta per il Dick Dick, però Mogol, da grande volpone, dopo il successo che avevano conseguito con 29 settembre, decise di farla interpretare all'Equipe 84, per cui Vandelli, che era uno dei componenti dell'Equipe 84, prese la canzone, fece un arrangiamento musicale stile baroque, stile per intenderci Eleanor Rigby dei Beatles, e con un dispendio di soldi e di energie incredibile, perché pensate che l'orchestra che c'è sotto all'Equipe 84 che canta è l'orchestra della Scala di Milano diretta da Detto Mariano, e poi c'è l'Equipe 84 che fa nel cuore, nell'anima. Siamo nel 1967, l'Equipe 84.

Mi ricordo quando all'epoca Vandelli arrivava col suo Lamborghini a Monte Carlo e alla sera io ero quello addetto a portarli in giro a svagarsi, i vari ospiti che arrivavano da Monte Carlo lo portavo a mangiare e poi lo portavo ai Frères de la Côte, che era un localone a Rockbrun dove si ballava e dove succedevano robe. Allora davanti c'era il famoso Pirata, dove si andava a mangiare, e c'era lì Frank Sinatra, Gregory Peck, ho visto delle persone incredibili in quel posto. Va bene, bisognava riuscire ad entrarci, perché non era facile neanche quello. Allora, era nel cuore e nell'anima, che poi Battisti la fece nel 69, poi la fecero anche i Dick Dick, poi la fecero in tanti nel cuore e nell'anima. Questa era la versione dell'Equipe 84, la prima, con lo stile Elin Rigby. Omar Lambertini, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, quando ci sono quelli che ti stanno sul collo qui e dici dai, dai, dai, su, muoviti, muoviti, muoviti. Che stress, ragazzi. Omar Lambertini.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: La Federica Cocco con il suo affascinante sorriso in... Ma cosa

Cosa c'è? C'era la Federica Cocco. Sto leggendo un bellissimo articolo sul Corriere della Sera di oggi. I cibi scaduti che si possono mangiare anche oltre la scadenza. Per esempio il miele addirittura dopo anni, perché quasi non scade mai. La cioccolata, ecco, quando fa quella patinina bianca non è pericolosa per la salute, potete mangiarlo tranquillamente. La pasta secca anche dopo 2 anni, dopo la data di scadenza. È interessante, perché molte volte si spreca un sacco di roba. Le uova no, le uova assolutamente pericolosissime, bisogna mangiarle entro la scadenza. Il formaggio idem, il latte anche, i biscotti secchi anche dopo diversi mesi dalla scadenza, basta tenerli all'asciutto e magari anche al buio. Gli affettati non oltre la scadenza, lo yogurt qualche giorno dopo la scadenza, a patto che siano rispettate alcune condizioni. Importante verificare l'assenza di odori sgradevoli. Il pesce in scatola anche un mese oltre la scadenza e basta lì. Quindi allora abbiamo il miele e il cioccolato quando vogliamo, tutti gli altri facciamo attenzione, alcuni sì, il riso se viene tenuto al buio e asciutto. Va bene, siamo ai vinili di Casandenna, 12:24. Nel 1983 The Police cantavano una canzone che è stata messa al 119° posto nella classifica delle 200 canzoni più belle di sempre, stilata dalla rivista Rolling Stone. Every breath you take, ogni respiro che fai. Allora, ogni respiro che fai fu una canzone che sembrava una canzone d'amore, invece era un inno alla gelosia, all'ossessione di qualcuno che controllo racconta la storia di un amante possessivo. E nel 1983 comunque ebbe un notevole successo. Ogni respiro che fai, Every Breath You Take, The Police.

Interamente dal leader dei Police, Sting, e io sto leggendo in questo momento sulla rete, pare che Sting, solo con i profitti che ricava da questa canzone, da Every Breath You Take, ogni respiro che fai, guadagna 550.000 sterline all'anno. Io non posso crederci, non posso crederci. Il Cinghia fa, avrei voluto scriverla io. Scrivi queste canzoni, le scrivi, te le tieni lì, le fai girare all'organetto lì sull'angolo di casa tua, dalle alle grandi orchestre, dalla Sting, mi canti una canzone mia, così magari l'anno prossimo quei 50-100 euro al mese te li metti in tasca e sei sempre poi lì a lamentarti. Oh, che vita. Every Breath You Take di Sting, The Police, 1983, 119esima nella classifica delle canzoni più belle di sempre. E quando ha sentito questa cosa delle 550.000 sterline all'anno che Sting guadagna con i diritti d'autore di questa canzone del 1983, il Cinghia ha detto: e vado via. No, io seguo i consigli del Paolo Bertoli e vado via. Basta, no, dai, finiamo la trasmissione. Questo è ballo liscio, che dicono solo musica da ballo. Non è vero, è musica da ballo e non solo. Adesso lo facciamo rifare quel jingle lì. Allora, Paolo Bertoli.

Era la Valentina Marchiafava, la front woman dell'orchestra di Paolo Bertoli, che cantava E vado via. I nati e i morti di oggi, 6 maggio. Attenzione donne, oggi, 6 maggio 2026, compie 65 anni George Clooney. Wow! Cominceranno a dirgli che non deve più bere caffè perché gli fa male a quell'età lì. Maximilien de Robespierre, siamo in piena rivoluzione francese, era nato nel 1758. Alessandra Ferri, grande prima ballerina della Scala, l'abbiamo vista molto spesso in televisione ballare anche con Roberto Bolle e con quant'altri, è stata un'étoile del 1963. Sigmund Freud, quello che ha reso felici alcuni milioni di psichiatri, psicologi, perché guadagnano. Ma cosa fai? Sono in psicanalisi da 6 anni, ci sono quelli che vanno lì sul lettino. È stata l'epopea del lettino, oltre appunto ai costruttori di lettini. Sigmund Freud era nato il 6 maggio del 1856. E poi un bello Rodolfo Valentino, era del 1895, che era un simbolo mondiale delle donne, e poi invece pare che avesse anche qualche caduta, che fosse bisesso addirittura, dicono alcuni. Ma un idolo per me veramente incredibile, era nato il 6 maggio del 1915, Orson Welles, grande attore, regista, ma soprattutto era una bestia da radio. Nel 1939, in America non c'erano ancora, benché fosse abbastanza all'avanguardia, tante televisioni, per cui tutta l'America ascoltava la radio, e lui fece in diretta un dramma che si intitolava La guerra dei mondi, dove in diretta furono talmente bravi lui e gli attori che recitavano con lui che fecero un'invasione aliena, che i marziani stavano sbarcando sulla Terra, live lo fecero. Gli americani che stavano ascoltando non si resero conto che era un radiodramma, per cui scatenò il panico, decine di milioni di americani terrorizzati che chiamavano i pompieri, la polizia, avevano visto strane cose nei loro giardini, perché erano rimasti impressionati da questo genio che è stato Orson Welles, nato nel 1915. Parliamo di morti. Il 6 di maggio nel 2013 è morto Giulio Andreotti. La sua frase storica: il potere logora chi non ce l'ha. Giulio Andreotti, ma fu un grandissimo statista italiano della Prima Repubblica e non solo. L'angelo azzurro Marlene Dietrich morì il 6 maggio del 1992. E poi una grandissima, la Maria Montessori, ha cambiato nel mondo il modo di far apprendere, il metodo Montessori ha cambiato nel mondo, difatti ci sono tantissime scuole nel mondo che sono dedicate a lei, perché quando morì nel 1952 era partita cercando di insegnare metodi naturali per aiutare i bimbi disabili, e poi disse: ma perché solo i disabili? Anche i bimbi normali, che secondo me in questo momento vengono educati a scuola in modo sbagliato, e il metodo Montessori è diventato in scala mondiale un metodo eccezionale per poter allevare i nostri bimbi. Dove siamo? Siamo al quinto vintage di oggi. 1985 ha cominciato una collaborazione artistica con Vecchioni. Lei, la Anna Ox, si presenta al Festival di Sanremo con A Lei e arriva settima, Acqua che ha il singhiozzo. Anna Ox, ragazza di 61, aveva debuttato a Sanremo nel 78, aveva solo 16 anni. Qui siamo nel 1985.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di clic.

Siamo sempre felici nell'ascoltare la grande Veronica Cuneo. Salutoni, Antonio. È fatto anche questo. Il cinecalendario. Chi compie gli anni oggi vuole sapere, ma qual è il film che è abbinato al mio 6 maggio? Ve lo dico subito, un film di Ettore Scola del 1977, Una giornata particolare, un film che si svolge nel periodo subito prima della Seconda Guerra Mondiale con Sophia Loren e il grande Marcello Mastroianni. Allora, Sophia Loren era la madre di 6 figli, era distrutta, frustrata, disperata. Marcello Mastroianni era un ex speaker della radio di Stato che era stato licenziato perché è omosessuale. E nasce questa strana storia. E come nasce? Che i due si conoscono nella giornata del 6 maggio 1938, data della storica visita di Adolf Hitler a Roma, ed è per questo che il film Una giornata particolare è abbinato al 6 di maggio. E una giornata, ricordate, Una giornata particolare di Ettore Scola con Sophia Loren e Marcello Mastroianni. Ok, mi mancano ancora oggi da fare l'Accade Oggi, ma prima vi mando il Paolo Tarantino. Mai 12:48, dai che ce la facciamo passarle tutte. Oh. Chissà com'è contento il programmatore, le passiamo tutte oggi. Paolo Tarantino, Mai.

Tarantino con la valigia lasciata lì per strada. Accade oggi il 6 di maggio del 1840, entra in uso nel Regno Unito il Penny Black, che è il primo francobollo della storia, nel 1840. Nel 1851, il 6 di maggio, viene brevettato il frigorifero, genio quello che l'ha inventato. Nel 1854, dopo il fiasco dell'anno prima al Gran Teatro La Fenice, La Traviata di Giuseppe Verdi viene proposta a Venezia nel Teatro San Benedetto e, com'è come non è, un successo strepitoso, dovuto soprattutto alla nuova interprete, la giovane soprano Maria Spezia Aldighieri, che anche nell'aspetto era una bella donna e richiamava la figura di Violetta, la protagonista del romanzo La Signora delle Camelie di Dumas, tanto per intenderci. 1889, 6 di maggio, la Tour Eiffel viene ufficialmente aperta al pubblico durante l'Esposizione Universale di Parigi. 1937, lo Zeppelin tedesco Hindenburg prende fuoco e viene distrutto nel giro di un minuto mentre tentava di atterrare a Lakehurst nel New Jersey, uccidendo oltre 30 persone. 1976, 6 di maggio, io ero sul treno, stavo venendo da Monte Carlo a Milano, perché io non mi sono accorto di niente, ma mi hanno detto che si è sentito fin lì. Il 6 maggio del 1976, il terremoto del Friuli causa ingentissimi danni e circa 1000 morti, di cui la maggior parte nelle zone del centro-nord della regione. 1994, Elisabetta II del Regno Unito e il presidente francese François Mitterrand inaugurano l'Eurotunnel, un tunnel sotto la Manica che collega l'Inghilterra alla Francia per la prima volta dalla glaciazione Wurm. Ed infine l'ultimo, 2023, incoronazione di re Carlo III del Regno Unito e della regina Camilla, perché era morta Elisabetta II e poi ha fatto la sua porca figura adesso in America con Trump. Hanno detto che è stata un'operazione di diplomazia da parte di re Carlo strepitosa. Bene, siamo all'ultimo vintage di oggi e probabilmente anche l'ultima canzone di oggi. Roma spogliata. Roma spogliata è un brano del 1981 ed è stato il primo 45 giri dell'allora ventenne, perché del 1961, Luca Barbarossa. Partecipa al Festival di Sanremo con questa Roma spogliata e arriva quarto. Luca Barbarossa conclude Giochi e Canzoni senza frontiere di oggi.

0: Era Roma spogliata. Luca Barbarossa, dai che mercoledì comincia la discesa verso il weekend, giovedì, venerdì e siamo al weekend, mancano 48 ore, quindi beiamoci di questo. È terminata oggi Canzoni Senza Frontiere, l'appuntamento per domani come sempre dalle 11 alle 13. Detto Randella, grazie per l'ascolto, ciao Cinghia, grazie anche a te per l'assistenza, sigla, ciao, ciao, ciao, ciao.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
2: Sta per arrivare la notte in cui tutto può accadere. Alla Peschiera Club di Valtengo Biella, domenica 21 giugno ore 15:30, va in scena Abracadabra, la notte dei miracoli. Un international magic show con i più grandi illusionisti. Walter Maffei, Mirko Menegatti, Shezan, Alberto Giorgi e Laura, Didi Mazzilli, Disguido. Un cast straordinario per uno spettacolo unico, sorprendente, irripetibile. Biglietti in prevendita, ingresso 30 euro con biglietto lotteria omaggio. Prenotazioni anche online sulla peschieraclub.it o al 331 420 75 65. Abracadabra, la notte dei miracoli. Lasciati stupire.